0: Astro Baudi Aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali fuoco, energia, iniziativa e autorevolezza, leadership, Ariete, Leone e Sagittario. Leone. In aprile Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete e il passaggio di Venere in Gemelli alleggeriranno gli animali leone portandoli in avventure dal parco alla montagna, dalla gita in campagna all'evasione cittadina, contro i timori di Plutone contro. L'albero che vi rappresenterà al meglio sarà il faggio, sinonimo di conoscenza, saggezza ed eleganza. Divertenti sì, ma sempre concreti e affidabili. Sagittario. Ad aprile Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete elargiranno pause e divertimento agli animali Sagittario, pronti a esagerare con Venere opposta, fomentata da Plutone in Acquario. Il terreno sarà pronto per sperimentare nuovi giochi e abilità, predatorie, di riporto, di competizione o di problem solving. Sarete come il frassino, anticamente associato a potenza e immortalità, emblema di fecondità, creazione e stabilità. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. Il buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente I Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, sì, mi piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai un... tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Ecco, sono quindi un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così
1: devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno, e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai, non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia.
1: In realtà sarebbe tutto meglio in vetro, in realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate no, che non siamo salvi neanche con la latta.
0: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
1: A,
0: che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
1: No, per fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
0: No.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo
0: sì,
1: dirti la verità.
0: Sì, che sono rimasto un po' così.
1: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
0: cioè
1: c'è un
0: domani,
1: ma.
0: Cioè domani.
1: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine, che non verranno tolte dalla produzione.
0: Ovvio, sì, che non finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo, e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
0: in pratica noi non capiremo se una lattina,
1: esatto,
0: ce l'ha o non ce l'ha, perché
1: esatto,
0: la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste,
1: sì,
0: lattine,
1: sì,
0: non soltanto per noi,
1: sì.
0: Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
1: Allora interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalate almeno 10.
1: Esatto.
0: Negli ultimi
1: quindi
0: 2 anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: No.
1: Ecco, così.
0: Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo sapremo mai.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bank Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio in Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

riapre il giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli dopo un attento lavoro di ricerca e studio sia storico che botanico. Il museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è nato nel 700 come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per tre lunghe dinastie. La reggia, il museo e il bosco sono tre cuori pulsanti del luogo, divenuto negli anni un modello in termini di mecenatismo, conservazione e collaborazione fra privati e istituzioni. Il giardino nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli è stato oggetto di un lungo e accurato restauro che vede coinvolti gli edifici settecenteschi, tra cui l'iconico casamento torre e il recupero del vasto patrimonio botanico. Il progetto per il giardino, fortemente voluto dal direttore Sylvian Bellinger e gestito da Delizie Reali, vede non solo il recupero dei luoghi nella loro interezza tra architettura e paesaggio, ma anche e soprattutto un grande studio e un complesso intervento botanico. Il sito infatti riapre con circa 600 piante di agrumi, arancio e mandarino, chinotto, bergamotto, pompelmo, limoni, ortaggi, erbe aromatiche, alberi da frutti di pero, pesco, albicocco, susino e ciliegio, fino ad arrivare ai frutti esotici cari ai Borboni, tra i quali ribes, ananas e lamponi. E come di consueto vi ricordo capodimonte.cultura.gov.it per approfondire questa notizia. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Pau. Restate con noi.

meraviglias of infinite green, terra di acqua marina, se magnifica. Dama da noite, jasmine,

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo La vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamut. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

0: Federica Faiella, ospite a Radio Bao, oggi qui con noi per parlare di cose che riguardano la tutela dei nostri amici animali in maniera molto molto approfondita. Allora, Federica Faiella è presidente della Fondazione Cave Canem, che si dà veramente un grande da fare per tutta quella che è la tutela animali, e non soltanto, è anche un avvocato che si occupa proprio di diritti legati agli animali. Ho tirato fuori ultimamente un'inchiesta riguardante Regione Abruzzo e la situazione dei canili in Regione Abruzzo, che abbiamo visto essere, anche attraverso testimonianze importanti, proprio oggettive, pratiche ed evidenti, quello che sta accadendo. È stato fatto un emendamento. In questo emendamento sono cambiate delle regole riguardanti soprattutto l'apertura dei canili, quindi vuol dire meno visibilità e meno adozione, e riguardanti anche la possibilità dei volontari e delle associazioni di entrare per verificare qual è la situazione, ovviamente, degli animali rinchiusi, e dare anche una mano, ovviamente, per la visibilità e le adozioni. Quindi tutto questo è stato ridotto con quest'ultimo emendamento di novembre 2025. Tutti mi chiedono cosa possiamo fare, come possiamo agire, quindi io lo chiedo a te.
1: Okay.
0: Cosa possiamo fare da poveri comuni mortali per dare una mano e sistemare la situazione?
2: Ecco, questo era importante. Cosa possiamo fare per dare una mano agli animali che sono purtroppo detenuti alla fine all'interno di queste situazioni?
1: Ok, allora, prima cosa, molto, diciamo, facile: visitare il sito della Fondazione Cave Canem, in particolare la sezione sos.fondazionecavecanem.org, e sottoscrivere la petizione contro il business dei canili lager in tutta Italia.
0: Ecco, allora, quindi c'è una petizione già creata sul sito di Fondazione Cave Canem, che poi voi potete andare a firmare.
2: No, che dobbiamo firmare.
0: Che dobbiamo andare a firmare, dovete andare a firmare, proprio contro tutta la situazione dei canili lager che abbiamo in Italia.
1: Assolutamente sì, perché immaginate, la prima legge di tutela degli animali è la 281 del 91. Siamo nel 2026 e il problema dei canili lager, della detenzione dei cani all'interno dei canili rifugio e dei canili sanitari, è ancora attualissimo. Ecco che allora noi dobbiamo proporre un cambiamento strutturale, quindi partendo dalla norma e dal riconoscimento degli animali, certo, come esseri senzienti, ma soprattutto come beneficiari di diritti qualitativamente elevati.
2: Brava.
1: Gli animali di nessuno, non sono di nessuno, sono abbandonati, sono vittime di maltrattamento, ma sono una responsabilità dell'intera comunità. Quindi è compito delle amministrazioni comunali, ma anche delle regioni e degli enti a salire, riconoscere formalmente il diritto a dei servizi elevati come assistenza veterinaria anche specialistica, recupero comportamentale, assistenza legale e soprattutto la vicinanza dei volontari, che sono il polmone dei canili perché alimentano il virtuoso circolo delle adozioni. E quindi il riconoscimento di questi diritti nei bandi che portano poi all'assegnazione dei canili è sicuramente il primo passo, e la cittadinanza ci può aiutare anche da casa sottoscrivendo questa petizione, perché la fondazione sta investendo in una azione, in una campagna di lobby e advocacy per interpellare coloro i quali rivestono delle posizioni cruciali per la modifica della norma. Dopodiché ci sono anche altri due tasselli, e cioè individuare il canile rifugio più vicino alla propria abitazione e cominciare a fare volontariato dopo un adeguato percorso di formazione, e a finire, non per importanza, se si deve adottare, si deve adottare dei canili rifugio, perché il problema dell'Abruzzo è oggi, ma riguarda l'intero territorio nazionale.
0: Certo.
1: E quindi è ovvio che coloro i quali sono all'interno dei canili rifugio, alcuni rimarranno lì a vita, ma è possibile rendere meno penosa e meno gravosa la permanenza.
0: Direi.
1: Con tantissime attività stimolanti. E se invece hanno una possibilità, è giusto alimentare con il volontariato il livello di socialità, per così accrescere le possibilità di adozione. Più volontari ci sono in canile, selezionati, formati e competenti, e più la vita di questi animali può cambiare.
2: Sono un attimo così, perché ha detto una cosa che mi tocca: quei cani lì sono nostri. Quei cani lì sono nostri.
0: E ci si commuove il buon Davide Cavalieri, perché è la verità, perché non ci rendiamo conto della responsabilità vera, umana, etica, e non soltanto, è proprio di vita di queste creature che dipendono esclusivamente dall'uomo, purtroppo. E vi ricordo che il cane è veramente nato come un essere che è fatto per accompagnare l'uomo. Lui si priva di qualsiasi cosa per il proprio padrone. Il cane è un essere veramente senziente, di un amorevole, di un sentimento che vi dà tutto, ecco. Quindi, e noi li trattiamo così. e noi li trattiamo così.
2: Federica, ti ringrazio tantissimo di essere stata da noi in nostra compagnia. Io so che tornerai ancora a raccontarci grazie. Tante cose, perché la nostra missione non è finita qui. Siamo solo dei chiacchieroni, ma l'importante è chiacchierare con delle notizie che siano corrette, fare dell'informazione giusta. Sono felice di essere solo un chiacchierone. Grazie.
1: Grazie a voi,
0: grazie,
1: ragazzi,
0: Federica.
1: Per il lavoro che fate.
0: E vi ricordo
1: grazie.
0: Allora veramente per l'ennesima volta di andare sul sito della Fondazione Cave Caneme, di firmare assolutamente la petizione contro i canili Lager in Italia, perché la situazione tocca purtroppo tutto il sud e non soltanto, e va cambiata, e lo possiamo fare noi con la nostra voce.
3: Le più belle interviste di Radio Bau ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica alle 18.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E ben ritrovati amici di Radio Bayern Company. Oggi vi porto in Liguria, dove c'è un sentiero che dobbiamo assolutamente percorrere attraverso borghi e paesaggi incredibili, facendoci innamorare definitivamente delle Cinque Terre. E la strada che da Rio Maggiore arriva fino a Porto Venere, un percorso che non lascia mai il mare, passa tra paesini e falesie e ci regala scorci incantati. La primavera è la stagione ideale per percorrerlo, visto che non fa ancora troppo caldo. Il cammino inizia da Rio Maggiore, come vi dicevo, passando per il santuario di Montenero e termina a Porto Venere. Il sentiero è lungo quasi 13 km e oggettivamente presenta qualche difficoltà, in alcuni tratti c'è un dislivello di 500 metri. Il cosiddetto sentiero dell'infinito segue antichi tracciati nella macchia mediterranea e attraversa luoghi incontaminati e fermi nel tempo. E faremo tappa alla Madonna del Montenero, il santuario panoramico. Da qui c'è una vista spettacolare che arriva fino alle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Alla fine del percorso si arriva a Porto Venere, disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti. Porto Venere è un borgo di pescatori che ci incanta con i suoi colori, la posizione e l'architettura, le stesse cose che incantarono Dante Alighieri, Petrarca e Lord Byron. Prendete informazioni sui treni, c'è un locale che fa tutte le fermate precise, ci mette un po' ma è comodissimo. Evitate di andare in auto alle Cinque Terre per non creare ingorghi e per non restare voi stessi bloccati nel traffico. Mentre state consultando quale treno prendere, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali acqua, empatia, sensibilità, attaccamento affettivo. Cancro, scorpione, pesci. Cancro. Animali cancro forgiati e temprati dai passaggi celesti di aprile. Con i transiti di Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, che vi suggeriranno di essere forti ma anche flessibili, i vostri assi saranno Marte e Mercurio in pesci. Perfetto a rappresentarvi sarà il bambù, in Asia simbolo di forza virile, in particolare in Cina, dove con il pino e il pruno fa parte della triade della longevità. Giove nel segno saprà premiare le vostre imp-

0: together.
1: Dai Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
2: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
3: Sono grandi emozioni!
2: Grandi emozioni!
3: Sono trattenuta, hai visto che ero...
2: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
3: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
2: Anche di più forse, non mi ricordo, va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da grande.
3: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
2: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da...
3: No, è la verità, guarda. Io ero fissata con... Adesso cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era per esempio Vobinda. Tu te lo ricordi, Vobinda?
2: Assolutamente,
3: ecco,
2: sì.
3: Vobinda, che era una serie TV.
2: Aiutami.
3: Vobinda, in seguito. Cioè, così. Sono già esaltata, hai capito?
2: Me la cantava sempre
3: Vito Papà. E lui era un veterinario. Lui era un veterinario in Australia. E lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo... Era questo signore, capito, che... proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
2: Affascinante a livello di stabilità,
3: esatto,
2: emotiva, certo.
3: Ma io, guarda, da quando ho avuto 1 anno o 2 sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata,
2: assorbita.
3: E assorbita, e non, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta, però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
2: Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
3: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
2: Cioè, che presente. Erano tutti.
3: Fantastica.
2: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
3: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano,
2: sì,
3: nell'isola.
2: Sì.
3: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
2: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto del benessere degli animali.
3: Cioè, ti davano proprio dei sogni, capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May. Lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni, quello che volevo fare è che. Volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia. Perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
2: sì,
3: il resto del mondo.
2: Sì, vabbè, certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera.
3: Sì.
2: Che è incredibile. Di queste cose se ne parla sempre meno negli
3: ultimi
2: anni.
3: No, ma lì poi ne successero parecchie.
2: Cavolo, eh.
3: Successero parecchie, mamma mia.
2: Adesso insomma se ne parla sempre meno,
3: sì.
2: Ed è un peccato, e del resto si vede, perché la violenza sugli animali per esempio da noi in Italia sta aumentando tantissimo, si stanno facendo tantissime manifestazioni, partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
3: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
2: Raffaella Carrà.
1: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bank Company.

da Music and Pets con Davide Cavalieri. Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bio & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento, diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

Radio Band Company ti porta a scoprire la Sardegna da una prospettiva unica. Sono infatti tornate le corse del trenino verde, quello che Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia, ha definito la ferrovia più bella del mondo. Il trenino verde è un treno storico che viaggia nel cuore dell'isola lungo una delle ferrovie a scartamento ridotto più affascinanti d'Europa, attraversando a ritmo lento paesaggi incontaminati, borghi senza tempo e scenari mozzafiato. 5 sono gli itinerari che mi permetto di consigliarvi: la tratta Macomer-Bosa, un viaggio artistico e culturale fino allo spettacolare mare di Bosa, appunto. La tratta Mandas-Laconi, un'immersione nel verde tra i boschi, cascate e siti archeologici. La tratta Cagliari-Mandas, dalla città al cuore rurale della Sardegna tra colline e borghi storici. Tratta Luras, Tempio di Pausania, un salto nel passato tra dolmen preistorici e panorami galluresi. Ed ancora l'ultima che mi permetto di consigliarvi, la tratta Arbatax-Lanusei, Gairo, dalle coste dell'Ogliastra alle montagne dell'entroterra. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la musica di Radio Bau, vi ricordo www.treninoverde.com. Questa è Radio Bau, restate in nostra compagnia.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha 3 amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono 3 donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona

0: E questa è sempre Radio Bay in Company con il sorriso. Federica Farini, ospite nostra oggi in presenza. Ciao Federica.
1: Davide, un saluto a tutti i nostri amici.
0: La donna delle stelle è venuta finalmente in studio, a volte passa un po' come la stella cometa. Federica, è arrivato l'autunno, dobbiamo scaldarci il cuore con...
1: Allora, con tante cose, brevemente, diciamo, i temi di questo autunno saranno molto interessanti perché ci sono state le eclissi, ci sono i pianeti retrogradi. Che cosa significa? Semplicemente stiamo un po' nell'intimità, no? Ci guardiamo dentro aspettando l'inizio del nuovo anno, i pianeti ci invitano a questo. E poi, molto interessante, il trigono di acqua e il trigono di fuoco. Che cosa sono?
0: Aiuto.
1: Questi highlights dell'autunno? Ci sono dei pianeti molto attivi, tra cui Giove in Cancro, poi abbiamo il ritorno di Saturno e Nettuno in Pesci, che ci invitano un po' a stare in famiglia, a stare un po' anche a fare niente, o comunque a pensare a quello che sarà successivamente, anche ovviamente con i nostri animali. Mentre il trigono di Aria ci invita a ragionare un po' su quelle che saranno le nuove idee. E quindi anche a stare con gli altri, a pensare a nuove connessioni, a nuove relazioni, a gruppi, Plutone, Urano, insomma ci sono dei pianeti attivi ma un po' sotto coperta.
0: Mi ha impensierito con questi trigoni, che sembra una roba semplicemente trigo. Per noi di torinesi, tu hai un trigo, vuol dire che hai una storia nascosta con qualcuno.
1: Interessante perché il trigono in astrologia è un grande potere che però tu devi attivare. Quindi insomma riserva delle sorprese e lui è lì, se lo attivi bene, se non lo attivi non si sa come si può manifestare. Sicuramente una stagione ricca di energie, però che ci invita anche, no, a decantare e ad aspettare e soprattutto, Davide, a te questo interesserà molto,
0: ecco,
1: a chiudere un ciclo. Perché cosa succede nella chiusura di quest'anno? Che Saturno e Nettuno nei Pesci ci lasciano dopo anni. E chiudono proprio un ciclo, perché i pesci sono l'ultimo segno dello zodiaco e nell'anno nuovo questi pianeti passeranno in Ariete e inizieranno effettivamente per anni tutta una nuova energia che sarà più fuoco e aria, mentre i pesci notoriamente sono di acqua.
0: Sto ridendo a lacrime, tu lo sai, tutto un nuovo ciclo. All'alba dei 60 anni ho un nuovo ciclo, anziché togliermi, fortuna non ho il ciclo, per l'anno nuovo mi verrà un ciclo nuovo e probabilmente dovrò, come dire, avrò molta più energia, tu pensi?
1: Ma io direi, e ti lancio questa sfida come ai nostri ascoltatori, che cosa state concludendo e come vorreste che fosse il vostro nuovo ciclo?
0: Ecco.
1: Zodiacale, astrale e soprattutto dei vostri obiettivi, perché i pianeti ci invitano a questo.
0: E se pensate di aver sbagliato canale, no, questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi perché torniamo fra poco.
2: Le più belle interviste di Radio Bao ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica alle 18.

Ben ritrovati su Radio Band Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un basso rilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di aprile. Che albero potrebbe rappresentare ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali terra, amore per la routine, bisogno di stabili abitudini, resistenza fisica. Toro, Vergine e Capricorno. Toro. Marte e Mercurio in pesci, Giove in cancro, Urano e Venere in passaggio nel segno, aiuteranno gli animali toro in aprile per organizzare al meglio l'inizio della nuova stagione. Attività casalinghe, corsi di educazione, frequentazioni in gruppi amicali. Sarete come l'erba. Anche ai nostri giorni le tribù africane vedono nell'erba alta della savana la capigliatura della terra, sinonimo di energia vitale pulsante. Vergine. La combinazione di Urano e Venere in Toro, in aprile, ben sostenuta da Giove in Cancro, addolcirà l'aprile degli animali Vergine, che vedranno qualche imprevisto in famiglia, a causa degli sgambetti di Venere in Gemelli e Marte più Mercurio in Pesci. Sarete come il mandorlo, simbolo di rinascita e speranza, grazie al suo immediato fiorire con l'arrivo della primavera. Il suo frutto, la mandorla, è simbolo di mistero, di verità raggiungibile solo attraverso un grande sforzo o una prova da superare, la rottura del guscio. Sarete pronti per qualcosa di nuovo. Capricorno. Nel mese di aprile i passaggi di Giove contro e Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete accenderanno gli animali Capricorno come cerini. Meglio tenervi buoni a suon di giochetti e premietti, mentre cambierete dimora o ambiente di vita. Sarete come il gelso, chiamato anche albero del diavolo. La leggenda dice che Satana fosse caduto da un albero di gelso. Come finiva la storia? Fatevela raccontare nel corso del mese da mamma e papà umani. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Il buongiorno di Radio Buy & Company si sente con I Love Animals, l'incredibile Federica Bertoni
2: e il buon Davide Cavalieri. Siamo incredibili entrambi e siete incredibili soprattutto voi che avete scelto Radio Bao e I Love Animals.
1: Sapete che io e Federica quando parliamo al microfono stiamo vicini vicini, ma stiamo sicuri perché c'è una novità.
2: È solo per quello stiamo sicuri?
1: Vabbè, adesso anche te.
2: Sì, è vero, io e te ci sputacchiamo sostanzialmente, inevitabilmente, l'uno addosso all'altro mentre registriamo. Perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2, che sono, pensa, prodotte in pianti composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
1: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Riflessione anche
2: vai,
1: qui
2: sì.
1: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive e vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma.
2: Ma non avrebbe nessun senso, e qua scatta la famosa cosa del non serve sempre sperimentare tutto sugli animali,
1: Bertoni.
2: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
1: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto.
2: Vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche lecitine di origine vegetale, peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
1: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
2: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre, non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazione animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
1: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bao e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
2: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo per voi.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: La Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati a Radio Bio & Company. Oggi vi porto a Jutko, una piccola isola a Yeodong-ri, contea di Gyeolle-jung, provincia del nord Gyeongsang, nella Corea del Sud, dove vive il nostro Maru. Dopo tutti questi nomi strani penserete che Maru minimo è un drago, e invece no, è un golden retriever che è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. In pratica, mentre il fotografo di Google Maps stava camminando per Jutko scattando le foto, Maru ha praticamente deciso: sì, vengo anch'io con te, finendo per essere immortalato in oltre 1000 scatti. A volte era lui ad aprire la strada, altre volte invece era lui ad aspettare il fotografo quando uno dei due restava indietro. Mi torna in mente quella volta quando il mio cane Tabuia accompagnava il postino nel suo giro di consegne. Ma devo avervelo raccontato già almeno 1 milione di volte. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

Ben ritrovati su Radio Mind Company. Ormai è diffuso in diversi comuni d'Italia, è concesso di far tubolare le ceneri dei nostri animali da compagnia con noi, cosa che trovo legittima quanto anche dovuta, francamente. Nel Greenwood Cemetery di Brooklyn invece si trova la statua di un cane di nome Rex, accanto alla tomba di John E. Stuve, un fruttivendolo che è scomparso nel 1884. Ancora oggi, dopo tutti questi anni, le persone che visitano il cimitero lasciano dei bastoncini ai piedi della statua di Rex, come se volessero invitarlo a giocare. Altri lasciano invece le foto dei loro animali mancati, nella speranza che Rex si prenda cura di loro nell'aldilà. Questa semplice tradizione dimostra quanto possa essere forte il legame fra le persone e i cani, capace di durare anche oltre la morte. Nessuno sa con certezza se Rex sia davvero sepolto lì, ma la sua statua è diventata un simbolo di fedeltà e amore. Senza bisogno di parole, continua a dare conforto a chi gli passa accanto, ricordandoci quanto possa essere prezioso un amico sincero. E voi controllate se nel vostro comune di appartenenza è già concessa la sepoltura con il vostro animale da compagnia, perché insieme per sempre è possibile. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Mind Company. Consultate il sito del vostro comune.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste. Bocconcino o carezza? Giochino o libertà? Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi, con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire, per voi musica. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Niente giustifica la caccia. È questo il titolo di una campagna nazionale di Fondazione Cappellino e Almonature che è partita da pochi giorni. È una campagna nazionale contro la caccia, ovviamente, che prevede uno spot televisivo nel quale un cane da caccia abbassa il fucile del cacciatore. È uno spot molto tenero, molto carino, e sta passando sulle maggiori emittenti televisive nazionali, oltre che ovviamente sui social. Il tentativo è quello di provare a riaprire un dibattito nazionale sulla caccia. Al termine dello spot è possibile firmare l'appello a tutti i parlamentari italiani. Perché un appello a tutti i parlamentari italiani? Per evitare che si approvi un disegno di legge in discussione in Senato proprio in questi giorni, disegno di legge che estende la caccia, cioè permette la caccia oltre il periodo della prima settimana di febbraio come oggi, e quindi si allungherebbero i tempi in cui è possibile ammazzare animali, estende le specie cacciabili anche ad alcune specie che oggi sono protette, permette la caccia sulla neve, permette la caccia sui valichi montani, la caccia agli uccelli migratori che arrivano sui valichi montani disperati e affaticati da lunghi viaggi, permette tutta una serie di altre nefandezze. Un disegno di legge che è veramente ecocida, animalicida ovviamente, ma anche ecocida, e estendendo la caccia mette a rischio anche ovviamente tutte le persone che vanno nei boschi, che vanno nelle campagne e che si devono trovare a confrontare con i fucili, laddove questo disegno di legge dovesse essere approvato. Ecco, chiediamo di firmare per favore contro questo disegno di legge, perché niente giustifica la caccia. Come firmare? È sufficiente andare sulle pagine di fondazionecapellino.org e aprire il bottone Niente giustifica la caccia. Grazie a tutti. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, da giovedì 7 a domenica 10 ai giardini Indro Mortanelli a Milano ritorna Orticola, il giardinaggio fa la felicità. Migliora l'umore, riduce ansia e stress e aumenta l'autostima. Non ci resta che mettere le mani nella terra perché il giardinaggio fa la felicità. E forse anche Orticola, appunto. La cura della natura e la cura di sé. Il giardinaggio è un gesto di profonda cura. Affondare le mani nella terra ci permette di amare non solo la natura, ma anche noi stessi. Gli ortaggi, i vegetali, i fiori e i frutti che coltiviamo sono vita che si trasforma in felicità, simboli concreti di rinascita e della straordinaria capacità umana di rigenerare, creare e trasformare il nostro pianeta con l'attenzione alle piccole cose. Orticola dà anche il benvenuto agli amici cani, con l'obbligo del guinzaglio non più lungo di 1,5 metri e la museruola per i cani di grossa taglia, come previsto dalla legge, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo orticola.org per approfondire la notizia e tutti i particolari di questa manifestazione esclusivamente milanese. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Vareli, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di queste notizie.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau Company. Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menù italiani. Una proposta bipartisan sostenuta da 5 Stelle, AVS e Noi Moderati punta a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, riconoscendoli finalmente come animali d'affezione al pari di cani e gatti. Cosa rischia chi trasgredirà questa nuova legge? La tolleranza sarà zero. Il disegno di legge prevede sanzioni durissime per chi allevasse equini a scopo alimentare, multe da 30.000 a 100.000 euro, carcere da 3 mesi a 3 anni, pene aumentate di un terzo se la carne oltretutto finisce sul mercato. Spinta dalle campagne animaliste come quella di Animal Equality Italia, che ha raccolto oltre 247.000 firme, fra le quali la mia, la politica risponde a un cambiamento culturale già in atto. I numeri parlano chiaro: dal 2012 al 2025 la macellazione in Italia è crollata da 4.600 a circa 2.000 capi l'anno. L'Italia potrebbe così seguire l'esempio della Grecia, che ha vietato questa pratica già nel 2020. So che è una notizia che divide, ma so anche che tutte le persone che hanno un cavallo e che lo amano sanno che è praticamente impossibile mangiare carne di cavallo, così come quando abbracciamo il cane e pensiamo che non vorremmo mai mangiare il nostro cane, il gatto, il furetto. Pian piano questo si allargherà per tutti gli animali. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il veterinario Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Ordine dei Medici Veterinari il 5 febbraio 2026 dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, che ha respinto il suo ricorso. La radiazione diventa così inappellabile, impedendogli di esercitare ancora la professione veterinaria, ammesso che sia mai stato un veterinario. Guerra è imputato in un processo penale ancora in corso per una serie di reati, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, oltre a una lunga serie di altri illeciti relativi alla gestione dell'ambulatorio e alle documentazioni veterinarie. Tra i maltrattamenti contestati dalla Procura di Ravenna ci sono eutanasie non giustificate e pratiche senza anestesie, causando sofferenze inevitabili. Animali soppressi con modalità non conformi alle norme di sicurezza e alle linee guida veterinarie, irregolarità nella gestione di farmaci e rifiuti pericolosi, falsificazione di cartelle cliniche e altri documenti. Sembra non finire mai sto elenco. La procura ha chiesto complessivamente 13 anni e 4 mesi di reclusione, di cui 6 anni e 4 mesi per i reati in danno degli animali, con una multa di 100.000 euro, mentre il procedimento penale prosegue e si attende la sentenza di primo grado. Non ho parole, non ho neanche fiato per commentare questa notizia. Spero che non si possa assolutamente tornare indietro, che questa persona non possa mai più esercitare la professione di veterinario, ma non possa neanche avvicinarsi a qualsiasi genere di animale. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, spero di portarvi il sorriso.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato un 60enne italiano per abbandono del proprio gatto. Attenzione, perché adesso arriva la parte più gustosa. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica di questo brutto fatto. L'uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagaglio dell'auto un trasportino, liberando il povero gattino in strada prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo velocemente. Oltre alla denuncia penale nei confronti della persona, è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare. La sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la revoca in gravi casi per chi abbandona animale è stata introdotta nel sistema penale e del codice della strada con la legge 25 del novembre 2024 numero 177, entrata in vigore verso la fine del 2024, se ben ricordate. Questa normativa ha inasprito le pene per abbandono su strada, modificando il vecchio articolo 727 del codice penale. Ulteriori inasprimenti: la legge 6 giugno 2025 numero 82 ha ulteriormente aumentato le ammende da 5.000 a 10.000 euro per il reato di abbandono. Ovviamente io, per il simpatico sessantenne di Prato, mi auguro che gli diano 100 anni e 100.000 euro di ammenda, perché non si abbandonano gli animali, specie dopo che li hai accolti, non si fa. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni da riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.aboliziondellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.

0: Ed eccoci, Radio Bain Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bain Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E ben ritrovati su Radio Bau and Company. Solo lei poteva farlo. A Bjork spetterà l'onore di essere il nome principale a un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 agosto in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole incredibile. Provate quindi a immaginarvi la sua musica con uno spettacolo del genere e vorrete subito esserci anche voi ed ascoltare dal vivo la donna il cui nome vuol dire Betulla.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni. Ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore, di Francesco Taverna, edito da Fabri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web, con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti e la cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore, di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

L'amore disinteressato verso tutte le creature viventi è l'attributo più nobile di un uomo. Charles Dickens. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Bau Giorno. Il buongiorno di Radio Bau and Company.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. È in arrivo una nuova edizione del percorso formativo per ottenere il patentino per cani. Questa volta tocca a Correzzana e come sempre l'iniziativa è aperta a tutti, proprietari di cani e non, e anche residenti in altri comuni. Promossa dal Servizio di Medicina Veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune di Correzzana ed EMPA Monza e Brianza. Obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma con l'intera comunità. Lo scopo rimane questo, in fondo. I tre incontri saranno guidati da medici veterinari esperti del settore, con un'introduzione del dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario e del Servizio Igiene Urbana della TS Brianza. I tre incontri si svolgeranno a Correzzana presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale, in via Leonardo da Vinci 6. Sabato 18 aprile, giovedì 23 aprile e sabato 9 maggio. E per consultare il programma completo e l'elenco dei relatori potete naturalmente consultare la locandina sul sito di EMPA Monza. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo www.empamonza.it/archives.

0: & Company, naturalmente. Astrobao di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali.

0: E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
1: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
0: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente. Sì. Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi, profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla. Ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
1: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013, a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
0: Manuela.
1: Cioè, dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
0: Ma ti rendi conto?
1: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
0: No, ridiamo perché scappa e non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due, San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade. Spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
1: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
0: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo, ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
1: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci voglio
0: bisogna
1: credere.
0: Stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
1: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso, guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, che compio 70 anni, 75.
0: Ti faccio chiamare dai miei nipoti.
1: Anche comunque questa... era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
0: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.

0: buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente I Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah, sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, sì, piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, pranzo direttamente. Una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai un... tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Quindi, un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così.
1: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai, non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia,
1: in realtà sarebbe tutto meglio in vetro. In realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta.
0: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
1: A.
0: Che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
1: No, per fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
0: No.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo
0: sì,
1: dirti la verità.
0: Sì, un po' così.
1: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
0: cioè domani.
1: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione.
0: Finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
0: in pratica noi non capiremo se una lattina
1: esatto.
0: ce l'ha o non ce l'ha, perché
1: esatto.
0: La legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste lattine, non soltanto per noi. Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
1: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalate almeno 10
1: negli
0: ultimi 2 anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo so.

0: Ben ritrovati in Radio Bau & Company in questa mattinata che ci prepariamo. Tra l'altro questa è la stagione giusta, vero Federica Bertoni?
1: Ciao, buongiorno. Così, con questo sì. Inizio che hai dato così soave.
0: Perché è marzo, fra qualche mese sarà il mese delle spose.
1: Buongiorno Davide Cavalieri, mi fa un po' di irritazione questo
0: il mese delle spose. So che tu sei affezionata all'argomento matrimonio e
1: guarda,
0: che ci caschi spesso, una roba incredibile.
1: Ormai sono al 20° e ancora nulla, non c'è niente da fare, guarda.
0: Ma invece volevo parlarti di una di un'usanza molto carina, più simpatica, di quella di fare questi stupidi regali tipo le bomboniere che si chiamano ciapa puer da noi in piemontese.
1: Sì, ma devi andare a lista, questa cosa qua poi mi è sempre piaciuta un botto. No, vai, fai la lista,
0: fai
1: e poi la gente
0: lista,
1: ti invece compra quello che tu metti lì. Vabbè, comunque sì.
0: Invece
1: ce ne sarebbero troppe da dire a riguardo.
0: Invece sì. Gli antichi vichinghi, a parte avere delle corna enormi, quando si sposavano erano soliti portare alla propria sposa un regalo particolare, un gatto.
1: Oh, ma vedi, già mi piace di più questa cosa. Vedi, ai tempi dei vichinghi avrei pure potuto pensare di sposarmi.
0: Perché per loro il gatto era giustamente simbolo di famiglia, di casa e soprattutto dice di avere una casa prospera e molti figli. Ora, come il gatto da solo potesse fare dei figli rimane un mistero. Io lo vedo più proprio come mettere su casa, no? Perché il gatto avrebbe cacciato i topi, avrebbe tenuto la casa sana e avrebbe scacciato le energie negative e avrebbe attirato quelle positive. E non mi guardare con quella faccia lì.
1: No, ti guardo perché sto vedendo l'immagine, immagino te con questo
0: corna enorme,
1: questo caschetto con le corna, hai capito?
0: Le trecce bionde,
1: questo,
0: certo.
1: Sì, ti vedo molto vichingo in effetti, cioè, mi sto immaginando che ti regalano questo gatto, tu un po' così, coi fiori in testa, cioè sto così.
0: Con le corna, i fiori in
1: fiori,
0: tasco,
1: corno.
0: Un sacco di robe.
1: Un fiore sul corno, cioè guarda, è più propositivo di così. Comunque sembrerebbe che i gatti nella mitologia fossero associati a Freya, che è la dea dell'amore, per quanto riguarda ovviamente i vichinghi, e portava appunto fertilità e prosperità. Se tu ci pensi, i gatti erano un simbolo divino anche negli egiziani,
0: certo.
1: Non soltanto negli egiziani, in un sacco di popolazioni dell'antichità, e quindi ci sarà un reale motivo se ciò accadeva.
0: Assolutamente, questo mi fa fare un punto di riflessione, visto che ieri ho letto l'ennesima notina. Questo mi fa fare un punto di riflessione, no, perché sbaglio quando sto per parlare di qualcosa di brutto, visto che solo ieri ho letto l'ennesima notizia di un gattino martoriato, buttato da una parte e buttato dall'altra. Non voglio che io e la Bertoni buttiamo del fiato al vento, abbiate cura dei vostri animali e soprattutto tenete bene gli occhietti aperti se avete sentore di qualche vostro vicino che sia uno stronzo figlio di puttana.
1: E ce ne sono troppi.

0: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
1: Sono grandi emozioni!
0: Grandi emozioni!
1: Sono trattenuta, hai visto che ero.
0: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come sì. La prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
1: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
0: Anche di più, forse, non mi ricordo, va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da
1: è
0: grande.
1: Vero, è vero, sì, me l'avevi chiesto.
0: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da.
1: No, è la verità, guarda, io ero fissata con. Adesso, cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era, per esempio, Vobinda. Tu te lo ricordi, Vobinda?
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: sì.
1: Vobinda, che era una serie TV.
0: Aiutami.
1: Vobinda, inseguilo. Cioè, sono già esaltata, hai capito?
0: Me la cantava sempre
1: e lui era
0: papà.
1: Un veterinario. Lui era un veterinario in Australia e lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo. Era questo signore, capito, che proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
0: Affascinante a livello di stabilità,
1: esatto,
0: emotiva, certo.
1: Ma io, guarda, da quando ho avuto 1 anno o 2 sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata
0: assorbita.
1: E assorbita, e non, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta. Però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta, proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
0: Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
1: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
0: Cioè, che presente, erano tutti.
1: Fantastica.
0: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
1: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano nell'isola,
0: sì.
1: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
0: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto,
1: sì,
0: del benessere degli animali.
1: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May, lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni, quello che volevo fare è che. Volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia, perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
0: sì,
1: il resto del mondo.
0: Certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi, c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera,
1: sì,
0: che è incredibile. Di queste cose se ne parla sempre meno negli ultimi anni.
1: No, ma lì poi ne successero parecchie.
0: Cavolo,
1: Ne successero parecchie, mamma mia.
0: Adesso, insomma, se ne parla sempre meno,
1: sì.
0: Ed è un peccato, e del resto si vede, perché la violenza sugli animali, per esempio, da noi in Italia sta aumentando tantissimo. Si stanno facendo tantissime manifestazioni, partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
1: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
0: Raffaella Carrà.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobao di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole e nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobao, ogni giorno su Radio Bao con Federica Farini.
2: I love animals. Questa Radio Bao and Company sta per tutti gli animali.
3: E ben ritrovati a Radio Bao and Company, I Love Animal, questa mattina insieme a Federica Bertoni, che ha portato il sole stamattina.
4: Eccomi qua, woohoo! Mi vedi, sono proprio il sole.
3: Sei raggiante.
4: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
3: Umilissima. Sai, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero. Pare che lo abbia trovato, adesso mi pare. Sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono. A un certo punto, dopo qualche mese, si rendono conto che è un giaguaro nero.
4: Una cosina delicata,
3: una
4: da
3: cosina.
4: Nulla, insomma. Ecco.
3: Allora, no, cioè, ma non se ne
4: vista,
3: sono accorti prima.
4: Ecco.
3: Adesso la domanda vera è: guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
4: Magari, sai, essendo una coppia di anziani ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però avevano carina, cioè,
3: qualche svista. Tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano proprio adottato, avevano trovato un orso. Anche,
4: cioè,
3: qui
4: proprio, anche lì proprio.
3: Anche qui, ma ragazzi,
4: ti accorgi della distinzione, insomma. Quando sono piccolini sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
3: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario Siwa di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi,
4: sì.
3: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che, insomma, potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male,
4: no, niente di male, ma come
3: tutto
4: anche
3: bene.
4: Il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno riconosciuto, hanno discusso sconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi, che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
3: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca fresca. Quando sono stato a Natale a casa di mia nipote, che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta, si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se ne è tranquillamente
4: andato.
3: Vedi,
4: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre.
3: Come sempre, dobbiamo imparare noi a essere più bravi. Ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bau & Company.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Eccoci, Radio Bau & Company, I Love Animals. Noi amiamo tutti gli animali, ma proprio tutti.
2: E amiamo anche quelli sui due piedi.
1: E amiamo anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché da prima di Natale, a Natale l'avevo capita. Praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo di Enya.
3: Ok.
1: E va bene. A Natale.
3: Enya, mitica cantante,
1: mitica
3: con dei
1: cantante
3: brani
1: celtica.
3: Pazzeschi.
1: A Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
3: Siamo
1: arrivati a maggio del 2026 sì. E continuiamo a parlare di Enya che alla

0: la sua età più o meno dovrebbe avere la mia, vive con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice del
1: Enya,
0: mondo.
1: Ma caspita, cioè io ti
0: invitaci,
1: invitaci, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita, praticamente sono io Enya, sono io,
0: sei tu, la mia milanese. E questa notizia continua, ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya che ha 64 anni, vive con 40 gatti nel castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro, canta,
1: non accettazione? Io penso che invece sia una cosa di esaltazione.
0: Sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere, si dice in italiano.
1: Cioè, Enya ha capito tutto dalla vita.
0: Ma brava.
1: Allora, se ne sta fuori dalle palle. Vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile. In un castello, in mezzo al verde. Ma voglio dire, io credo che sia l'invidia che parla, sai?
0: Io credo che dovremmo imparare.
1: Brucia, un po' prude, un po' brucia. Ecco,
0: credo che dovremmo imparare a fare miau. 40-42.
1: Guardaci bene.
0: Miau. 40-42 gatti non fa nessuna differenza.
1: Comunque, ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale, non in un castello, ma in un bel rudere ristrutturato.
0: Secondo me finirai peggio di molto meglio di Enya.
1: Anche qualche capretta.

0: rieccoci in vostra compagnia, Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni con voi e certo è il nostro buon Davide Cavalieri.
0: Con I Love Animal e oggi vi portiamo in Turchia, dove io andrei a rifare i denti e i capelli, ma invece andiamo a parlare di questa cosa che sta diventando virale e lo è ormai da diversi anni, le famose macchine che vedete sparse per Istanbul che si chiamano Pugedon, essendo Turchia sarà Pugedon, che sono le famose macchinette dove la gente mette le bottiglie di plastica che dovrebbero essere buttate, anziché farvi un piccolo accredito di tutta la plastica. Praticamente queste macchine invece mandano fuori le crocchette per gli animali randagi. Generalmente si vedono i gatti, ma secondo me ci sono anche quelle dedicate ai cani. Sono delle iniziative molto importanti perché praticamente con i soldi della bottiglia di plastica, anziché darli a voi, vengono investiti per comprare le crocchette che vengono messe dentro queste macchine.
1: Ma poi bellissimo, perché tra l'altro c'è anche un comparto dedicato alla raccolta dell'acqua residua che viene convogliata in questo abbeveratoio, quindi possono andare ad abbeverarsi cani e gatti, magari randagi o che sono in giro, insomma, che hanno necessità di farlo. Trovo veramente che sia una cura particolare molto bella per i nostri amici a quattro zampe, no?
0: Senti, ma se ci impegnassimo io e te,
1: sì.
0: Dici che riusciamo a farne installare una per il gusto di metterla.
1: Ma tu lo sai che con gli amici di Plastic Free questa cosa secondo me la possiamo vedere veramente seriamente. Perché tu pensa che tra l'altro c'è un'assenza di costi diretti per l'amministrazione pubblica, perché il cibo distribuito viene finanziato attraverso la vendita del materiale plastico raccolto e avviato al riciclo. Cioè una macchina che funziona perfettamente. Adesso io sentirò tutti i nostri amici referenti di Plastic Free, sentite, segnate bene, e questa cosa noi la facciamo, caro
0: secondo
1: Davide.
0: Secondo me si può fare.
1: Secondo me
0: deve
1: si può
0: essere, essendo da noi in Italia, dovrà essere messa.
1: Anzi, guarda, metto via proprio la notizia perché mi ci
0: hai rubato la notizia.
1: Basta, teniamola, produciamo, facciamo cose.
0: Da noi in Italia dovrà essere messa in un posto presidiato, che stavo pensando, perché se no ce la portano via con tutti i croccantini.
1: Porca miseria. Chissà perché mi dimentico sempre questo dettaglio dell'Italia, guarda.
0: E questo è sempre Radio Baho in Company, restate con noi con I Love Animals.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: Ritrovati Radio Bau & Company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
2: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
1: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
2: Esatto.
1: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo, la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
2: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
1: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone proprio schiscio, si dice da noi.
2: Quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine e insignificanti. Sì, perché se tu pensi, in natura veramente il maschio è bellissimo, invece la femmina è sempre un po' più, no?
1: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
2: Sì.
1: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti.
2: Bella,
1: questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
2: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
1: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini. Ma non deve essere facile un pavone, perché quando ero bimbo in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa, ma la nostra era una palazzina di 3 piani, questo invece era un villone. E quindi noi bambini dicevamo che quella era tipo casa nostra, ma non era assolutamente vero. Questa aveva 2 o 3 pavoni, ragazzi, se vi svegliavate di notte per andare al bagno non dormivate più, perché i pavoni lanciano questi strilli terrificanti.
2: Era tipo film dell'orrore, insomma.
1: Giuro,
2: la notte.
1: Che se ci pensi c'è anche in un film di Dario Argento, adesso
2: sì?
1: Mi sfugge quale, L'uccello dalle piume di cristallo.
2: L'uccello dalle piume di cristallo.
1: E uguale, giuro, terrore vero. Mia sorella,
2: tra l'altro, uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
1: Mia sorella, che è un po' più grande di me, dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
2: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
1: Sì, è vero.
2: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
1: No, Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco è un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
2: Sono belli grossi.
1: Quindi tu la coda niente?
2: No.
1: Esatto,
2: io sono femmina,
1: sai, niente coda.
2: Quindi c'è, ho quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così.
1: Vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bau. Restate con noi, I Love Animals.

0: just born.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate, ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Buone notizie sul fronte della prevenzione del randagismo nel sud Italia. Al via a San Giovanni in Fiore in Calabria il progetto di sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti. È partito infatti ufficialmente, appunto a San Giovanni in Fiore, un importante progetto dedicato alla tutela degli animali e al benessere della comunità. La sterilizzazione e la reimmissione controllata dei cani vaganti sul territorio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi gruppi associativi locali e non impegnati nella protezione degli animali, tra questi Gaia Animale Ambiente Calabria, appunto, e grazie al sostegno e all'impegno dell'amministrazione comunale, che ha deciso di investire concretamente in una gestione più responsabile e civile del fenomeno del randagismo, che sappiamo che in Calabria è ancora purtroppo devastante. Grazie a questo progetto sarà possibile a ridurre in modo etico il numero di nascite incontrollate, b migliorare le condizioni di salute dei cani presenti sul territorio e c garantire una convivenza più sicura e rispettosa tra cittadini umani e animali. I cani saranno sterilizzati, controllati dal punto di vista sanitario e poi reimmessi nel loro ambiente, secondo un modello che è già stato adottato con successo in molte realtà italiane. E questo è un passo importante per costruire una comunità più attenta al rispetto degli animali e al benessere collettivo. E quindi come Gaia Animali Ambiente noi diciamo grazie a tutte le associazioni, ai volontari e all'amministrazione comunale che stanno rendendo possibile questo progetto. Insieme possiamo fare la differenza. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Da giovedì 7 a domenica 10 ai giardini Indro Mortanelli a Milano ritorna Orticola. Il giardinaggio fa la felicità. Migliora l'umore, riduce ansia e stress e aumenta l'autostima. Non ci resta che mettere le mani nella terra perché il giardinaggio fa la felicità. E forse anche Orticola, appunto. La cura della natura e la cura di sé. Il giardinaggio è un gesto di profonda cura. Affondare le mani nella terra ci permette di amare non solo la natura, ma anche noi stessi. Gli ortaggi, i vegetali, i fiori e i frutti che coltiviamo sono vita che si trasforma in felicità, simboli concreti di rinascita e della straordinaria capacità umana di rigenerare, creare e trasformare il nostro. Creare e trasformare il nostro pianeta con l'attenzione a

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura all'UFLES. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese e, io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Si è fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre in tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio e, ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Rigland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati e laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorarla completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia e anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi. Baby,

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Oliver Vrhelyi una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Vrhelyi, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Vrhelyi e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company.

0: pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono sempre Davide Cavalieri. Oggi parliamo di pellicce. Recentemente ho purtroppo letto diversi post che commentano in maniera negativa che in Europa non si sta facendo quasi nulla per stoppare sia l'allevamento di pellicce che l'utilizzo di pellicce, mentre nel resto del mondo sta succedendo il finimondo. Non è esattamente così, sono state fatte dei passi, abbiamo consegnato delle firme, 1,5 milioni di firme se non di più all'Unione Europea, e stiamo aspettando una risposta. Questo è il sunto, ma ne parliamo insieme a Elisabetta Scuri, responsabile comunicazione Human War for Animals Italia. Ciao Elisabetta, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie mille e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie,
1: allora,
2: di avermi con voi.
1: Tu spiegaci un po' meglio, perché noi italiani e europei abbiamo l'impressione che da noi non stia succedendo nulla e invece è solamente questione di tempo.
2: Hai proprio ragione Davide, perché ci troviamo adesso in un momento veramente cruciale. Quello che ti posso dire è che in realtà già 24 paesi europei, di cui 18 stati membri dell'UE, hanno già vietato l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, tra cui l'Italia all'inizio del 2022 e recentemente la Polonia. E il caso della Polonia è molto emblematico, perché la Polonia era il primo produttore di pellicce a livello europeo e il secondo a livello mondiale dopo la Cina.
1: Brava. Quindi il colpo della Polonia è molto grande, insomma avrebbe dovuto notarsi un po' di più, invece siamo forse troppo pronti a guardare le cose negative di quelle positive. No.
2: Hai ragione. Poi, come giustamente dicevi, comunque la maggior parte dei cittadini e delle cittadine ormai è contrario a questa pratica, perché sappiamo che è veramente molto crudele, oltre che impattante sull'ambiente e sulla salute pubblica. Quindi ecco, già qualche anno fa, con l'iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, erano state raccolte queste 1,5 milioni di firme per chiedere all'Unione Europea di vietare finalmente questa pratica, di vietare l'allevamento e anche la vendita di prodotti in pellicce nell'UE. La Commissione Europea quest'anno, o almeno speriamo entro la fine di quest'anno, dovrebbe finalmente dare una risposta ai cittadini. Noi tra l'altro nel frattempo abbiamo raccolto altre 80.000 firme negli ultimissimi mesi di persone che si sono unite a questo appello e le abbiamo consegnate al commissario Variedi, il commissario europeo per il benessere animale, che effettivamente ha risposto, o meglio ha risposto a degli eurodeputati che gli avevano inviato una lettera a febbraio, capitanati tra l'altro da tre italiani, se anche qui vogliamo sottolineare per una volta una cosa positiva,
1: ecco,
2: questa iniziativa è stata guidata da tre onorevoli italiani,
1: esatto.
2: E il commissario Varielli ha risposto che prenderà in considerazione queste richieste e che in teoria la risposta della commissione dovrebbe arrivare ad aprile, quindi dovrebbe arrivare già questo mese. Speriamo che mantengano la promessa, insomma.
1: E speriamo assolutamente sì, perché non ci siamo fermati, in Italia siamo andati avanti. Sono cambiate molte cose, prima io e te stavamo commentando che anche a New York sono state vietate addirittura l'utilizzo di pellicce sulle passerelle. È un grossissimo segnale di civiltà prima di tutto, e poi come dicevi tu anche di salvaguardia del nostro paese. Quindi aspetteremo entro aprile, noi magari Elisabetta appena abbiamo delle novità ci sentiamo ancora e ci aggiorniamo molto presto. Intanto ti ringrazio tantissimo di essere stata in nostra compagnia e di averci chiarito le idee, perché purtroppo siamo sempre un po' così, forse perché siamo abituati che le cose non vanno mai avanti nel senso giusto e ci lamentiamo troppo presto, vero?
2: Sì, esatto, invece è importante essere ottimisti e soprattutto questo esempio secondo me dimostra anche quanto comunque l'opinione dei cittadini conti, perché davvero questa azione è partita dal basso e pian pianino stiamo arrivando a un cambiamento radicale.
1: Vi ricordo il sito humanworld.org/Italia per seguire le vicende di questa petizione che è stata presentata, e speriamo un pochettino alla volta che di riuscire a cambiare il mondo. Dopo tanti anni che faccio Radio Bau ho visto che alcune cose sono cambiate, quindi non ho perso la speranza. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
2: Grazie a voi di continuare a seguirci e anche appunto per contribuire alla diffusione di questi temi così importanti.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: sei un amico di Radio Bau, non perdere Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Questa è sempre Radio Bau in Company, siamo in compagnia di Michele Pezzone, avvocato della Lega Nazionale del Cane. Ma secondo te il fatto che, come stavamo parlando della legge Brambilla, che ha inasprito e anche messo alcune leggi che fino a questo momento erano un pochettino proprio nascoste, non hai avuto l'impressione che da quando c'è stato questo passaggio ci siano delle persone, come dicevi tu, adesso non stiamo a individuare il singolo personaggio, che si sono scatenate nei confronti degli animali più deboli un po' a sfida? Io purtroppo ho percepito un po' questa cosa, spero di averla percepita solo io.
2: Tu dici come addirittura come risposta al fatto che delle leggi hanno osato anche aumentare di poco le pene, cioè una sorta risposta da parte di persone quindi già inclini alla delinquenza da questo punto di vista. Io spero di no, non riscontro questo, perché purtroppo per la nostra esperienza ormai sono tanti anni e devo dire che le denunce che dobbiamo sporgere sono quotidiane e non esagero, veramente proprio materialmente ogni giorno ci troviamo a confrontarci con questo tipo di reati e non mi sembra che ci possa essere un collegamento rispetto all'aggravamento di pene che sono state previste dalla riforma Brambilla.
1: Certo.
2: Purtroppo questa è una tendenza che ormai già da molti anni vediamo essere in crescita. Ripeto, questo è l'elemento preoccupante. Sai che ci sono anche degli studi scientifici che denotano il collegamento tra questo tipo di reati, soprattutto commessi in giovane età, e poi anche la tendenza a passare a reati anche più gravi e commessi anche sulle persone. C'è un'associazione in Italia che denominata Link che proprio studia questo tipo di correlazioni e tutto questo, ripeto, è una tendenza che allarmante. Riscontriamo già da molto tempo. Ovviamente io poi non sono né un sociologo né uno psicologo, non so cosa passi per la testa di queste persone, quale buio ci sia, quale tendenza al male si impossessi di queste persone per fare cose così abbiette sugli animali, certo è che oltre a interrogarci su questi fenomeni dobbiamo passare ad un diverso approccio in generale a questo tipo di questioni. Devo dire per dare un po' di luce comunque in tutto questo quadro così oscuro che la risposta da parte delle tante persone che invece hanno a cuore gli animali è stata una risposta fortissima anche in questo caso. Sai che c'è una manifestazione che si sta organizzando per domani, abbiamo ricevuto veramente tantissime offerte da parte delle persone di adozione di questo povero povera gattina. Abbiamo tutti i giorni persone che ci tempestano di domande, poi noi diamo aggiornamenti sui social,
1: è vero,
2: veramente del bollettino medico più volte al giorno, quindi c'è una grande attenzione, abbiamo sentito un grande calore da parte delle persone, ma anche tanta voglia di poter dare giustizia a questa sfortunata gattina.
1: Questa è sempre Radio Bau in Company, siamo in compagnia dell'avvocato Michele Pezzone, avvocato della Lega Nazionale del Cane. Facciamo una pausa perché gli argomenti sono un po' pesantini, ascoltiamo un po' di musica e ci ritroviamo qui fra poco.

0: Friends, il pomeriggio fra amici, firmato Radio Bau.
1: E rieccoci, Radio Bau in company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. C'è chi come migliore amico ha scelto un gatto, io ne ho scelti due, ma anche Francesca, che è qui con noi oggi, ne ha scelti due. Ciao Francesca, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie intanto per la possibilità di parlare appunto con qualcuno dei miei gatti.
1: Con qualcuno, oltretutto parliamo più o meno la stessa lingua, perché stavamo proprio dicendo io e Francesca di rispettare l'individualità degli animali che scegliamo. Non tutti i cani sono uguali, non tutti i gatti sono uguali, non tutti gli elefanti sono uguali, insomma ci sono, come si suol dire, quattro zampe, i baffi, la coda e il naso, ma l'individualità, la personalità del nostro animale che abbiamo scelto con cui vivere va rispettata. Ed è proprio questo che tu insegni attraverso la tua pagina Instagram.
2: Sì, e un'altra cosa che ci tengo a sottolineare quando mi chiedono: consigli il Bengala come primo gatto? No! No, allora, in realtà non è vero. Dipende quanto tempo tu sei disposto a dedicare. Esatto. Perché tante volte le persone prendono un gatto pensando che sia meno impegnativo del cane. Non è vero!
1: Non è più così.
2: Non è vero, perché la gestione ti impegna allo stesso modo di come quando prendi un cane, ok? È la gestione è identica, del tempo intendo, è identica. Chiaro che il gatto non lo devi portare fuori la mattina e sera, però devi giocarci, devi, c'è tutta la stimolazione mentale. Vedi perché devi giocare?
1: Voi non lo vedete, anzi adesso vi faccio un video, ve lo metto così poi imparate a capire. I gatti vanno, come posso dire, è come avere un bimbo. Lo so che a non piace sentire questo esempio, ma è come un bambino per il tempo che va dedicato a questo animale. Al mattino quando ti alzi non è che gli apri la scatola, lo molli lì e vai via. Bisogna tenergli compagnia esattamente come un cane.
2: Esatto. Infatti Muriel, dato che prima hai detto come un bimbo, Muriel è un bimbo, cioè diciamo è un bambino con il pelo. Invece tu Davide, essendo che ti seguo, so che hai due Maine Coon. Li consiglieresti come primo gatto?
1: Assolutamente mai nella vita prendere due Maine Coon. Prendete prima un gattino qualunque, andate al gattile, prendete il primo gatto, fatevi, come posso dire, imparate attraverso un gatto che cosa, un gatto normale recuperato in mezzo alla strada. Sai, questo qui è il mio sogno, quello di uscire un giorno e trovare un gattino abbandonato in mezzo alla strada. So che dico una cosa brutta magari, invece no, secondo me è bellissimo, la famosa favola di tornare a casa col gattino che hai trovato in mezzo alla strada, perché impari un sacco di cose. I Maine Coon, ragazzi, sono una grossa tragedia. I Maine Coon sono dei gattoni enormi, mangiano 500 volte al giorno, bisogna un po' cullarli, prenderli in braccio. Infatti, fagli le coccole al mattino, parlargli insieme, non ti lascia, ma il mio gatto mi ruba la roba da dentro il piatto. Cioè,
2: ma infatti prima mi accennavi che stamattina ti sei svegliato alle
1: 4:30 perché avevano fame tutte e due e gli ho dato da mangiare prima di andare a dormire, eh? Cioè voglio dire, c'è questa leggenda metropolitana che coi cani si rimorchia, ma con i gatti?
2: Allora, io chiaramente ho due profili, uno mio personale e quello dei gatti. Ma ragazzi, con quello dei gatti si rimorchia un casino.
1: Vabbè, tu rimorchi perché sei figa, non perché c'hai i gatti, dai, insomma.
2: Non lo so, secondo me i gatti mi hanno aiutato nel tempo.
1: Davvero? Mai portato a casa qualcosa di buono, come si suol dire? Ancora... o solo dei gran rompiscatole?
2: Allora, diciamo che ancora non ho raccolto quello che ho seminato.
1: Quindi c'è ancora speranza,
2: sì,
1: insomma.
2: C'è spazio.
1: E questa è sempre Radio Bau in company, io sono in compagnia di Francesca e di Muriel, a casa abbiamo lasciato Lilith. Francesca, ci vediamo presto per il prossimo appuntamento, magari ci racconti qualche cosina di più dei Bengal, ci spieghi dei particolari, tutti quelli che ti chiedono su Instagram, la gente, che dici?
2: Allora, sicuramente la domanda più richiesta è: come fai ad abituare il gatto allo zaino? Ragazzi, questa c'è almeno una volta al giorno. C'è,
1: ma non esiste
2: che...
1: una regola.
2: Esatto, non esiste una regola, è un processo lungo, è lunghissimo, ti dico la verità. E con il mio primo gatto ho anche fatto degli errori, mi rendo conto.
1: Come tutti,
2: però questo è proprio il mio obiettivo, cioè spiegare poi nel privato che devi avere tanta pazienza. E infatti una cosa che voglio aggiungere: quando in generale la gente mi chiede come mai dal primo sei passata al secondo gatto, perché io quando avevo Lilith ho imparato una cosa per me importantissima, che l'amore non è dipendenza. Io con il gatto mi sono calmata e ho capito che la distanza, gli spazi. Sai quando uno dice il cane ti dà più affetto? Non è vero, no. Te lo dà in sono due modi di amare diversi. Il gatto è non è bisognoso, a differenza del cane, però ti ama allo stesso modo.
1: Forse di più. Con questa bella lezione di Francesca ci lasciamo con la musica di Radio Bau & Company. Troveremo Francesca ancora una volta. Ricordaci la tua pagina Instagram.
2: Sì, Franny and Bengals.
1: Alla prossima.
2: Ciao.

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751. Questa è Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico. And

0: è l'ora delle più belle interviste di Radio Bau & Company.
1: E ben ritrovati su Radio Bau, welcome back to Radio Bau. Oggi ho un'anteprima meravigliosa. Fra qualche giorno, esattamente il 14 settembre, uscirà in libreria su Edizioni Fabbri Editore il diario di Yuko. E io ho una sorpresa, siamo in compagnia di Martina, l'autrice di questo libro, ma soprattutto è l'umana di Yuko, perché se leggerete questo libro scoprirete che lei è l'umana. Ciao Martina, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Questo libro uscirà fra qualche giorno, l'hai annunciato proprio solo ieri sui tuoi social, è una grande sorpresa. Quanto tempo ci hai lavorato?
2: Ci ho lavorato parecchio, infatti sono circa 10 mesi che ho finito di scrivere
1: questo
2: libro.
1: Aiuto. Sì. Senti, il libro inizia, a parte il fatto che il libro si intitola, diciamolo, Il diario di Yuko, il mondo attraverso gli occhi di Yuko, chiaramente. Ed infatti inizia proprio che è lui che parla, che racconta che insomma è rimasto insieme alla sua mamma mentre tutti i suoi fratellini maschi andavano via, lui restava lì.
2: Esatto, ho scelto proprio questo titolo proprio perché ho voluto dare voce al mio cane Yuko, che ha raccontato la sua storia e appunto nella quale tutti i cani si possono ritrovare, specialmente gli umani dei propri cani. Quindi ho scelto anche attraverso appunto i miei occhi, proprio perché lui descrive il mondo così come lo vede un cane,
1: o perlomeno quello che noi ci immaginiamo del cane, perché forse abbiamo delle emozioni diverse. Chissà se poi alla fine il nostro, secondo te il nostro cuore batte come quello di un cane, ha le stesse emozioni, oppure ormai vivi da tanto tempo insieme a Yuko, qualche volta ti viene sospetto che loro siano più sensibili o abbiano il cuore più grande, diciamo così.
2: Sì, secondo me il cuore dei cani batte il doppio del nostro, perché riescono veramente a cogliere delle sfumature anche semplicemente quotidiane, quando per esempio andiamo a fare le passeggiate insieme, oppure scoprono nuovi posti che ti fanno anche riscoprire allo stesso tempo anche a te l'ambiente, tutto quello insomma che ci circonda.
1: È vero, gli occhi dei cani sono più belli dei nostri, forse, giusto?
2: Sì.
1: E soprattutto Yuko ha visto te e alla fine ha accettato che tu fossi la sua umana. Quando uno prende un cane, a me resta sempre questa incognita, ma il cane mi vorrà bene quanto voglio bene io a lui, l'ho scelto io, avrà patito questa situazione. Secondo te Yuko come ha accettato la tua presenza?
2: Ma io penso che siano proprio gli animali a sceglierci, sinceramente. Si capisce proprio guardandoli nei loro occhi che loro insomma ci vogliono un gran bene e ce lo dimostrano anche senza aver bisogno di dirci a parole.
1: È vero,
2: quindi
1: è
2: io sono sicura che io sia in simbiosi con me, infatti non mi mollo un attimo, in qualsiasi momento della mia giornata me lo porto ovunque e racconto proprio questo nel libro, proprio come lui ha vissuto le nostre avventure, appunto sempre dal suo punto di vista.
1: Senti, naturalmente tu e Yuko siete le star di TikTok, che è una cosa che è importante, per me rimane ancora un mistero TikTok, è proprio una cosa per ragazzi giovani, e infatti tu lo sei. Come ti è venuto in mente di iniziare a interagire con lui attraverso TikTok e farlo così diventare un po' famoso, ma anche se... diciamoci la verità, la tua meta era quella di fare un po' di educazione cinofila e far volere un po' più bene gli animali in generale, giusto?
2: Sì, esatto, io sinceramente ho iniziato a fare i video per divertimento, non avevo uno scopo iniziale e ho iniziato un po' come tutti, specialmente integrando la mia quotidianità, di cui appunto fa parte il mio cane specialmente, perché sono negata a fare balletti, TikTok era un'applicazione in cui la maggior parte delle persone fa balletti, quindi ho detto vabbè, preferisco appunto raccontare le mie giornate, di cui fa parte appunto Yuko, e da lì ho visto tanto affetto da parte delle persone, cosa che mi fa ovviamente super mega piacere. E quindi adesso vorrei sfruttare questa fortuna di aver avuto comunque questo eco, questa visibilità anche per aiutare i cani, motivo per cui ho scritto questo libro, perché appunto vorrei che le persone che lo leggono si possano immedesimare in me e spero di contagiarle nella voglia di prendersi un cane, soprattutto appunto preso in canile.
1: E questo ti fa sicuramente onore. Leggo fra le note, perché naturalmente io ho una tua biografia sotto mano, faccio finta di non sapere chi tu sia, leggo che sei vegetariana e animalista.
2: Sì.
1: Come animalista potrei provocarti e dire, avevi proprio bisogno di prendere un husky come cane da compagnia, non potevi prenderne uno solo, triste e abbandonato, bla bla bla bla, ma invece ti dirò perché proprio un husky.
2: No, io sinceramente non sono molto legata alla razza del cane, nel senso che anche da piccolina ho avuto un cane che abbiamo trovato abbandonato in uno sposto, ho sempre avuto animali presi dal gattile, da canili, quindi per questo non è assolutamente
1: no,
2: il tuo tipo di
1: certo,
2: persona.
1: La mia era una domanda molto razza. Provocatoria.
2: Sì. Ho scelto l'husky sinceramente perché fin da piccola sono affascinata da questa razza, perché sono secondo me oggettivamente bellissimi.
1: Vero,
2: e poi
1: vero.
2: Perché sono cani molto espressivi, tengono tantissimo alla famiglia. E essendo appunto lupoidi sono molto attaccati al branco, al gruppo, quindi si affezionano a tutti i membri della famiglia, non soltanto al padrone che scelgono. E poi perché è un cane veramente molto attivo, quindi amando tantissimo fare le passeggiate in montagna, nei prati eccetera, posso sempre portarlo con me, quindi avevo bisogno di un bel cane forte che amasse appunto la natura come l'amo io.
1: Assolutamente brava, ti sei giocata la carta della montagna dove ti porti l'asca e hai vinto, non posso dire nulla, non posso dire che tu lo porti in riva al mare,
2: esatto. Sì.
1: Non posso dire che lo porti in riva al mare il 15 d'agosto a luna, quindi non posso dirti assolutamente nulla, hai giocato la tua carta. Allora Martina, facciamo una piccola pausa se sei d'accordo,
2: sì.
1: Vero?
2: Okay.
1: Io intanto ti abbraccio, ci sentiamo un po' di musica e ci ritroviamo dopo sempre qui su Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Oh.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete, a fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro, bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, cullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci su Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
3: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
2: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore. Perché a volte si scambia questo punto? Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bau & Company.

e inimitabile, da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

used in 1, 2, and 3. I just want you, baby. A nice hug and a nice kiss.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dalle estrazioni minerarie alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane, col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle, di Anna Scioglio, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello, dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever, Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro zen, e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

0: Well, who's next?
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Only for Pet Lovers torna con la sua quarta edizione dell'iconico evento completamente gratuito per il pubblico, diventato un appuntamento tra i più apprezzati e attesi dai Pet Lovers. Domenica 17 maggio dalle 11 alle 18 ai giardini Indro Montanelli, Porta Venezia, Milano. La Pet Flower Parade, una vera e propria passerella a cielo aperto che celebra l'eleganza, la bellezza ed il legame unico tra pet e umani, dove i cani diventano protagonisti di diverse attività e dell'immancabile sfilata a tema floreale, momento clou della manifestazione. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo onlyforpetlovers.it per approfondire questo appuntamento e per scoprirne altri.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di aprile. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Arieti, con Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno nel segno, e il passaggio di Venere in Gemelli e Plutone in Acquario, gli animali Ariete saranno a dir poco energizzati nel mese di aprile, perfetto per festeggiare il vostro compleanno. I frizzanti pet del primo segno saranno come l'albero indicato a rappresentarvi, la quercia, da sempre considerata il re degli alberi, sinonimo di stabilità, prosperità e dignità. Tanti auguri, spiritosi Arieti celesti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Music and Pets ogni giorno su Radio Bau & Company. Andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti.

Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Music and Pets, sono Divine Company, sono Davide Cavalieri, welcome back. Negli ultimi anni sono diverse le specie animali che sono diventate una prova concreta che la conservazione delle stesse funziona quando scienza, istituzioni e scelte politiche vanno nella stessa direzione. E io sto muovendo le mani come un vigile urbano, vabbè. Il panda gigante, per anni simbolo globale del rischio di estinzione, ha visto migliorare il proprio stato grazie alla protezione delle foreste di bambù e alla creazione di riserve a loro dedicate. Nel 2016 è stato riclassificato come vulnerabile, un evento raro in un'epoca segnata da continue perdite di biodiversità. Negli anni 80 del condor della California restavano appena 27 esemplari. Una decisione estrema, anche un po' particolare, è stata quella di catturarli tutti per salvarli. È così che è stato permesso l'avvio di programmi di riproduzione e reintroduzione che oggi rendono questa specie uno dei casi di recupero più studiati al mondo. Ed ancora parliamo del furetto dai piedi neri. Dato per estinto in natura, è stato riscoperto nel 1981. Da poche decine di individui è nato un complesso programma di allevamento che ne ha garantito la sopravvivenza. Ed in ultimo vi parlo ancora della lontra marina. Quasi completamente annientata dalla caccia per la pelliccia, ha recuperato grazie a tutele legali e alla protezione delle coste, tornando a svolgere un ruolo chiave negli ecosistemi marini. Devo ovviamente sottolineare come ci debba essere un vero intento di ripopolazione animale, impegno e cambiamento anche di diverse leggi, oltre alle nostre malsane

0: jamais je me relèverai. Et j'en serai plus forte.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau and

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bau & Company, e vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla tenuta a visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bau gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario prima o poi ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati, questa è sempre Radio Mayan Company. Nel cuore dell'Abruzzo vive uno dei mammiferi più rari d'Europa, un tesoro vivente che rischia di scomparire per sempre, l'orso bruno marsicano. Simbolo e orgoglio della regione, non è solo un animale maestoso, ma è una sottospecie unica al mondo. Questi giganti gentili sono diventati così rari che praticamente si aggirano sui 50-60 esemplari selvatici. Questo numero fa veramente tremare. Eppure questi eroi selvatici continuano a lottare per la loro sopravvivenza tra bracconaggio, incidenti stradali e perdita di habitat. La loro unicità genetica li rende un patrimonio inestimabile della biodiversità italiana. Ogni orso marsicano che sopravvive è una vittoria per l'Abruzzo e per tutti noi, chiaramente. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo parcoabruzzo.it per scoprire gli orari e le regole di accesso al Parco Nazionale.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wow & Company, restate con noi per altre divertenti notizie dal mondo degli animali. Musica.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Wine Company, le notizie più curiose dei social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Wine Company. A proposito, eccola che arriva.

Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento, diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company. See.

Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più

Music and Pets su Radio Boy & Company. Andiamo a visitare i profili più pet lovers dei social e oggi vi porto su Moto Mowgli, un profilo di coppia molto singolare, quello di Martin e Mowgli. Tutto inizia nel 2017 durante un viaggio in Marocco. Martin trova una gattina randagia di appena poche settimane, magra, disidratata, con poche possibilità di cavarsela da solo, siamo sinceri, e decide di aiutarla senza immaginare che questo gesto avrebbe cambiato la sua vita e i suoi viaggi. La gattina viene battezzata Mowgli e invece di separarsi da lei, Martin prova a portarla con lui sopra la sua moto. All'inizio per brevi tragitti dentro una borsa da serbatoio, e con il tempo Mowgli si abitua al rumore del motore, ai movimenti del viaggio e diventa una vera e propria gatta motociclista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno attraversato diversi paesi e percorso migliaia di chilometri tra paesaggi spettacolari, città sconosciute e lunghe strade polverose. Mowgli viaggia spesso nella borsa davanti alla moto e durante le soste, giustamente, le piace esplorare l'ambiente o appoggiarsi tranquilla sulle spalle di Martin. Quella di Martin e Mowgli non è solo una storia di viaggio, ma anche di fiducia e di amicizia tra specie diverse, interspecie. Una prova che a volte le avventure più incredibili nascono da un incontro casuale, magari lungo una strada polverosa, con una piccola gatta che decide di non scendere più dalla moto. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Boy & Company, mi è piaciuto condividere con voi oggi questa storia e adesso vi lascio con la più bella musica, Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bay & Company. Sapete che i pinguini hanno un rituale d'amore davvero molto tenero, ma anche molto progettato, diciamo. Durante il corteggiamento, il maschio cerca il sasso più liscio e perfetto da regalare alla femmina. È il suo modo per chiederle di stare insieme. Nei pinguini gentoo questo gesto ha un significato preciso. Se lei accetta il sassolino, allora per loro è una storia ufficiale e diventano una coppia. Non è solo un gesto simbolico. Quel sasso servirà anche per costruire insieme il nido dove cresceranno i loro piccoli. Io trovo sia una cosa tenerissima. Donare la prima pietra è un gesto che unisce cuore e casa. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bay & Company.

Welcome back, Music and Pet, sono Davide Cavalieri, notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava in Company, restate in nostra compagnia.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio in Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause e riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Music and Pets, sono Radio Bay & Company, vi parlo di Brandon Grishow. Aveva poco più di 40 anni quando nel lontanissimo 1962 ha lasciato la sua carriera da giornalista per acquistare l'isola abbandonata di Moyem nelle Seychelles per la cifra di 8.000 sterline. Ma qui inizia l'avventura. Lui, insieme a René Antoine Lafortune, figlio di un pescatore, ha piantato oltre 16.000 alberi e ha popolato lentamente l'isola con numerose specie animali, tra cui 50 tartarughe giganti di Aldabra. E dopo diversi anni di lavoro, nel lontano 2009, Moyen diventa ufficialmente un parco nazionale. Anzi, il più piccolo parco nazionale al mondo, ma tra i più ricchi di biodiversità per metro quadrato. Incredibile quanto possiamo cambiare il mondo se proprio lo vogliamo. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bay & Company.

Ben ritrovati su Radio Bayern Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2,5 milioni di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi, così detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane. Il fratello del pitbull appena adottato. Un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bay & Company. Mike Tyson ha raccontato più volte che da bimbo era molto legato ai suoi piccioni che allevava come hobby nei quartieri difficili di Brooklyn. Un giorno un suo amichetto, un bullo, uccide uno dei suoi piccioni davanti a lui. E in quel momento Tyson era un bambino timido e vittima di bullismo, reagì per la prima volta con violenza colpendo quel ragazzo. Quel gesto fu la sua prima rissa e gli fece scoprire il suo talento per la boxe. Non va benissimo, non fatelo a casa, mi raccomando. Da lì in poi il destino lo portò a diventare uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. La storia sembra uscita da un film, ma è proprio così che la leggenda di Iron Mike è iniziata, con un piccione.

Ritrovati su Radio Bank Company, vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

0: Astro Bar su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di aprile. Che albero potrebbe rappresentare ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali Terra. Amore per la routine, bisogno di stabili abitudini, resistenza fisica. Toro, Vergine e Capricorno. Giove in Cancro, Urano e Venere in passaggio nel segno aiuteranno gli animali Toro in aprile per organizzare al meglio l'inizio della nuova stagione. Attività casalinghe, corsi di educazione, frequentazioni in gruppi amicali. Sarete come l'erba. Anche ai nostri giorni le tribù africane vedono nell'erba alta della savana la capigliatura della terra, sinonimo di energia vitale pulsante. Vergine. La combinazione di Urano e Venere in Toro, in aprile, ben sostenuta da Giove in Cancro, addolcirà l'aprile degli animali Vergine, che vedranno qualche imprevisto in famiglia, a causa degli sgambetti di Venere in Gemelli e Marte più Mercurio in Pesci. Sarete come il mandorlo, simbolo di rinascita e speranza, grazie al suo immediato fiorire con l'arrivo della primavera. Il suo frutto, la mandorla, è simbolo di mistero, di verità raggiungibile solo attraverso un grande sforzo o una prova da superare, la rottura del guscio. Sarete pronti per qualcosa di nuovo. Capricorno. Nel mese di aprile i passaggi di Giove contro e Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete accenderanno gli animali Capricorno come cerini. Meglio tenervi buoni a suon di giochetti e premietti, mentre cambierete dimora o ambiente di vita. Sarete come il gelso, chiamato anche albero del diavolo. La leggenda dice che Satana fosse caduto da un albero di gelso. Come finiva la storia? Fatevela raccontare nel corso del mese da mamma e papà umani. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: Oltre 400.000 firme al Senato contro caccia selvaggia. Siamo stati al Senato della Repubblica, nella sala conferenza del Senato, per contrastare la pessima riforma sulla caccia che sta cercando di varare la maggioranza parlamentare del centrodestra, quindi prevalentemente Lega e Fratelli d'Italia. In Senato abbiamo presentato le oltre 400.000 firme raccolte in soli 2 mesi e mezzo da Legambiente, da WWF, da LIPU e da Fondazione Cappellino con la campagna Niente giustifica la caccia, sostenuta anche da Gaia Animale Ambiente. La nostra richiesta al Parlamento è chiara: fermare il disegno di legge sparatutto, non estendere la caccia a nuove specie, come invece vorrebbe questo disegno di legge della maggioranza, e vietare pratiche crudeli come la cattura degli uccelli selvatici e l'uso dei richiami vivi, che invece viene proposto appunto in questo disegno di legge. Le decisioni sulla fauna devono essere guidate dalla scienza indipendente e dal principio di precauzione, non da lobby poco trasparenti come l'industria delle armi e il mondo venatorio, in difesa degli animali, in difesa dell'ambiente e contro ogni norma che ne metta a rischio la tutela. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, da giovedì 7 a domenica 10 ai giardini Indro Mortanelli a Milano ritorna Orticola. Il giardinaggio fa la felicità. Migliora l'umore, riduce ansia e stress e aumenta l'autostima. Non ci resta che mettere le mani nella terra perché il giardinaggio fa la felicità. E forse anche Orticola, appunto. La cura della natura e la cura di sé. Il giardinaggio è un gesto di profonda cura. Affondare le mani nella terra ci permette di amare non solo la natura, ma anche noi stessi. Gli ortaggi, i vegetali, i fiori e i frutti che coltiviamo sono vita che si trasforma in felicità, simboli concreti di rinascita e della straordinaria capacità umana di rigenerare, creare e trasformare il nostro pianeta con l'attenzione alle piccole cose. Orticola dà anche il benvenuto agli amici cani, con l'obbligo del guinzaglio non più lungo di 1,5 metri e la museruola per i cani di grossa taglia, come previsto dalla legge, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo orticola.org per approfondire la notizia e tutti i particolari di questa manifestazione esclusivamente milanese.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni da riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.aboliziondellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle sanzioni pecuniarie per una causa molto più nobile: accettare cibo per gatti come pagamento per le multe al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Il dipartimento di polizia di Muncie, nell'Indiana, di fronte al sovraffollamento del rifugio di animali locali, che si trovava a gestire oltre 350 gatti con scarsissime risorse, ha ideato una soluzione creativa. Per un periodo limitato ai cittadini sanzionati per i divieti di sosta o piccole infrazioni amministrative è stata offerta un'alternativa. Invece di pagare la multa in contanti, potevano donare un valore equivalente in cibo per gatti, lettiere, scatolette direttamente al rifugio in questione. La risposta della comunità è stata immediatamente straordinaria. Le foto diffuse dai magazine locali mostrano agenti di polizia, solitamente figure molto austere, circondati da gattini affettuosi e sepolti da montagne di donazioni. Ma addirittura molti cittadini, pur non avendo multe da pagare, sono recati al rifugio per donare spontaneamente, contagiati dallo spirito di questa iniziativa. Questa campagna ha dimostrato come le forze dell'ordine possono interagire con la comunità in modo costruttivo ed empatico, invece di limitarsi a punire un'infrazione. La polizia ha trasformato un errore in un gesto di solidarietà concreta. Il risultato di tutta questa operazione? Un magazzino pieno di provviste per mesi per 350 miciotti con la pancia piena e un rapporto di fiducia rinnovato fra cittadini e agenti. Vedete come delle volte basta semplicemente seguire il proprio cuore che nascono delle idee incredibili, come quella che avete avuto voi ascoltando Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Caroline Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazione riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

No. Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutto.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau and Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali. Oh.

0: sei un amico di Radio Bau? Non perdere Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, sono sempre Davide Cavalieri. Oggi parliamo di pellicce. Recentemente ho purtroppo letto diversi post che commentano in maniera negativa che in Europa non si sta facendo quasi nulla per stoppare sia l'allevamento di pellicce che l'utilizzo di pellicce, mentre nel resto del mondo sta succedendo il finimondo. Non è esattamente così, sono state fatte dei passi, vi abbiamo consegnato delle firme, 1,5 milioni di firme se non di più all'Unione Europea, e stiamo aspettando una risposta. Questo è il sunto, ma ne parliamo insieme a Elisabetta Scuri, responsabile comunicazione Human War for Animals Italia. Ciao Elisabetta, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie mille e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie
1: allora,
2: di avermi con voi.
1: Tu spiegaci un po' meglio, perché noi italiani e europei abbiamo l'impressione che da noi non stia succedendo nulla e invece è solamente questione di tempo.
2: Hai proprio ragione Davide, perché ci troviamo adesso in un momento veramente cruciale. Quello che ti posso dire è che in realtà già 24 paesi europei, di cui 18 stati membri dell'UE, hanno già vietato l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, tra cui l'Italia all'inizio del 2022 e recentemente la Polonia. E il caso della Polonia è molto emblematico, perché la Polonia era il primo produttore di pellicce a livello europeo e il secondo a livello mondiale dopo la Cina.
1: Brava. Quindi il colpo della Polonia è molto grande, insomma avrebbe dovuto notarsi un po' di più. Invece siamo forse troppo pronti a guardare le cose negative di quelle positive.
2: No. Hai ragione. Poi, come giustamente dicevi, comunque la maggior parte dei cittadini e delle cittadine ormai è contrario a questa pratica, perché sappiamo che è veramente molto crudele, oltre che impattante sull'ambiente e sulla salute pubblica. Quindi ecco, già qualche anno fa, con l'iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, erano state raccolte queste 1,5 milioni di firme per chiedere all'Unione Europea di vietare finalmente questa pratica, di vietare l'allevamento e anche la vendita di prodotti in pelliccia nell'UE. La Commissione europea quest'anno, o almeno speriamo entro la fine di quest'anno, dovrebbe finalmente dare una risposta ai cittadini. Noi tra l'altro nel frattempo abbiamo raccolto altre 80.000 firme negli ultimissimi mesi di persone che si sono unite a questo appello e le abbiamo consegnate al commissario Varieri, il commissario europeo per il benessere animale, che effettivamente ha risposto, o meglio ha risposto a degli eurodeputati che gli avevano inviato una lettera a febbraio, capitanati tra l'altro da tre italiani, se anche qui vogliamo sottolineare per una volta una cosa positiva,
1: che
2: ecco, questa iniziativa
1: noi
2: è stata guidata da tre onorevoli italiani,
1: esatto.
2: E il commissario Varieli ha risposto che prenderà in considerazione queste richieste e che in teoria la risposta della commissione dovrebbe arrivare ad aprile, quindi dovrebbe arrivare già questo mese. Speriamo che mantengano la promessa, insomma.
1: E speriamo assolutamente sì, perché non ci siamo fermati, in Italia siamo andati avanti. Sono cambiate molte cose, prima io e te stavamo commentando che anche a New York sono state vietate addirittura l'utilizzo di pellicce sulle passerelle. È un grossissimo segnale di civiltà prima di tutto, e poi come dicevi tu anche di salvaguardia del nostro paese. Quindi aspetteremo, entra aprile, noi magari Elisabetta, appena abbiamo delle novità ci sentiamo ancora e ci aggiorniamo molto presto. Intanto ti ringrazio tantissimo di essere stata in nostra compagnia e di averci chiarito le idee, perché purtroppo siamo sempre un po' così, forse perché siamo abituati che le cose non vanno mai avanti nel senso giusto e ci lamentiamo troppo presto, vero?
2: Sì, esatto, invece è importante essere ottimisti e soprattutto questo esempio secondo me dimostra anche quanto comunque l'opinione dei cittadini conti, perché davvero questa azione è partita dal basso e pian pianino stiamo arrivando a un cambiamento radicale.
1: Vi ricordo il sito humanworld.org/Italia per seguire le vicende di questa petizione che è stata presentata, e speriamo un pochettino alla volta di riuscire a cambiare il mondo. Dopo tanti anni che faccio Radio Bau ho visto che alcune cose sono cambiate, quindi non ho perso la speranza. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
2: Grazie a voi di continuare a seguirci e anche appunto per contribuire alla diffusione di questi temi così importanti.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Pets and Friends, il pomeriggio fra amici, firmato Radio Bar.
1: Questo è sempre Radio Bar in Company, siamo in compagnia di Michele Pezzone, avvocato della Lega Nazionale del Cane. Ma secondo te il fatto che, come stavamo parlando della legge Brambilla, che ha inasprito e anche messo alcune leggi che fino a questo momento erano un pochettino proprio nascoste, non hai avuto l'impressione che da quando c'è stato questo passaggio ci siano delle persone, come dicevi tu, adesso non stiamo a individuare il singolo personaggio, che si sono scatenate nei confronti degli animali più deboli un po' a sfida? Io purtroppo ho percepito un po' questa cosa, spero di averla percepita solo io.
2: Tu dici come, addirittura come risposta al fatto che delle leggi hanno osato anche aumentare di poco le pene, cioè una sorta risposta da parte di persone quindi già inclini alla delinquenza da questo punto di vista? Io spero di no, non riscontro questo, perché purtroppo per la nostra esperienza ormai sono tanti anni e devo dire che le denunce che dobbiamo sporgere sono quotidiane e non esagero, veramente proprio materialmente ogni giorno ci troviamo a confrontarci con questo tipo di reati e non mi sembra che ci possa essere un collegamento rispetto all'aggravamento di pene che sono state previste dalla riforma del Brambilla.
1: Certo.
2: Purtroppo questa è una tendenza che ormai già da molti anni vediamo essere in crescita, ripeto, questo è l'elemento preoccupante. Sai che ci sono anche degli studi scientifici che denotano il collegamento tra questo tipo di reati, soprattutto commessi in giovane età, e poi anche la tendenza a passare a reati più gravi e commessi anche sulle persone. C'è un'associazione in Italia che denominata Link che proprio studia questo tipo di correlazioni e tutto questo, ripeto, è una tendenza che allarmante. Riscontriamo già da molto tempo. Ovviamente io poi non sono né un sociologo né uno psicologo, non so cosa passi per la testa di queste persone, quale buio ci sia, quale tendenza al male si impossessi di queste persone per fare cose così abiette sugli animali, certo è che oltre a interrogarci su questi fenomeni dobbiamo passare ad un diverso approccio in generale a questo tipo di questioni. Devo dire per dare un po' di luce comunque in tutto questo quadro così oscuro che la risposta da parte delle tante persone che invece hanno a cuore gli animali è stata una risposta fortissima anche in questo caso. Sai che c'è una manifestazione che si sta organizzando per domani.

0: Ci sono, abbiamo ricevuto veramente tantissime offerte da parte delle persone di adozione di questa povera gattina. Abbiamo tutti i giorni persone che ci tempestano di domande, poi noi diamo aggiornamenti sui social, veramente del bollettino medico più volte al giorno, quindi c'è una grande attenzione, abbiamo sentito un grande calore da parte delle persone, ma anche tanta voglia di poter dare giustizia a questa sfortunata gattina.
1: Questa è sempre Radio Bay & Company, siamo in compagnia dell'avvocato Michele Pezzone, avvocato della Lega Nazionale del Cane. Facciamo una pausa perché gli argomenti sono un po' pesantini, ascoltiamo un po' di musica e ci ritroviamo qui fra poco.

0: pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: E rieccoci, Radio Bau in company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. C'è chi come migliore amico ha scelto un gatto, io ne ho scelti due, ma anche Francesca, che è qui con noi oggi, ne ha scelti due. Ciao Francesca, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie intanto per la possibilità di parlare appunto con qualcuno dei miei gatti.
1: Con qualcuno, oltretutto parliamo più o meno la stessa lingua, perché stavamo proprio dicendo io e Francesca di rispettare l'individualità degli animali che scegliamo. Non tutti i cani sono uguali, non tutti i gatti sono uguali, non tutti gli elefanti sono uguali, insomma ci sono, come si suol dire, quattro zampe, i baffi, la coda e il naso, ma l'individualità, la personalità del nostro animale che abbiamo scelto con cui vivere va rispettata, ed è proprio questo che tu insegni attraverso la tua pagina Instagram.
2: Sì, e un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, quando mi chiedono consigli il Bengala come primo gatto? No! No, allora, in realtà non è vero, dipende quanto tempo tu sei disposto a dedicare. Esatto, perché tante volte le persone prendono un gatto pensando che sia meno impegnativo del cane. Non è vero,
1: non è più così.
2: Non è vero, perché la gestione ti impegna allo stesso modo di come quando prendi un cane, ok? La gestione è identica, del tempo intendo, è identica. Chiaro che il gatto non lo devi portare fuori la mattina e sera, però devi giocarci, c'è tutta la stimolazione mentale. Vedi perché devi giocare?
1: Voi non lo vedete, anzi adesso vi faccio un video, ve lo metto così poi imparate a capire. I gatti vanno, come posso dire, è come avere un bimbo. Lo so che non piace sentire questo esempio, ma è come un bambino per il tempo che va dedicato a questi animali. Al mattino quando ti alzi non è che gli apri la scatola, lo molli lì e vai via. Bisogna tenergli compagnia esattamente come un cane.
2: Esatto. E infatti Muriel, dato che prima hai detto come un bimbo, Muriel è un bimbo, cioè diciamo è un bambino con il pelo. Invece tu Davide, essendo che ti segue, so che hai due Maine Coon. Li consiglieresti come primo gatto?
1: Assolutamente mai nella vita prendere due Maine Coon. Prendete prima un gattino qualunque, andate al gattile, prendete il primo gatto, fatevi, come posso dire, imparate attraverso un gatto che cosa, un gatto normale recuperato in mezzo alla strada. Sai che questo qui è il mio sogno, quello di uscire un giorno e trovare un gattino abbandonato in mezzo alla strada. So che dico una cosa brutta magari, invece no, secondo me è bellissimo, la famosa favola di tornare a casa col gattino che hai trovato in mezzo alla strada, perché impari un sacco di cose. I Maine Coon, ragazzi, sono una grossa tragedia. I Maine Coon sono dei gattoni enormi, mangiano 500 volte al giorno, bisogna un po' cullarli, prenderli in braccio. Infatti, fagli le coccole al mattino, parlargli insieme, non ti lasciano, il mio gatto mi ruba la roba del dentro il piatto.
2: Ma infatti prima mi accennavi che stamattina ti sei svegliato alle
1: 4:30 perché avevano fame tutte e due e gli ho dato da mangiare prima di andare a dormire, cioè voglio dire, c'è questa leggenda metropolitana che coi cani si rimorchia, ma con i gatti?
2: Allora, io chiaramente ho due profili, uno mio personale e quello dei gatti. Ma ragazzi, con quello dei gatti si rimorchia un casino.
1: Vabbè, tu rimorchi perché sei figa, non perché c'hai gatti, dai, insomma.
2: Non lo so, secondo me i gatti mi hanno aiutato nel tempo.
1: Davvero? Mai portato a casa qualcosa di buono, come si suol dire? Ancora... o solo dei gran rompiscatole?
2: Allora, diciamo che ancora non ho raccolto quello che ho seminato.
1: Quindi c'è ancora speranza,
2: sì,
1: insomma.
2: C'è spazio.
1: E questa è sempre Radio Bau in company, io sono in compagnia di Francesca e di Muriel, a casa abbiamo lasciato Lilith. Francesca, ci vediamo presto per il prossimo appuntamento, magari ci racconti qualche cosina di più dei Bengal, ci spieghi dei particolari, tutti quelli che ti chiedono su Instagram, la gente, che dici?
2: Allora, sicuramente la domanda più richiesta è come fai ad abituare il gatto allo zaino? Ragazzi, questa c'è almeno una volta al giorno.
1: Ma non esiste una regola.
2: Esatto, non esiste una regola, è un processo lungo, è lunghissimo, ti dico la verità. E con il mio primo gatto ho anche fatto degli errori, mi rendo conto.
1: Come tutti,
2: però questo è proprio il mio obiettivo, cioè spiegare poi nel privato che devi avere tanta pazienza. E infatti una cosa che voglio aggiungere, quando in generale la gente mi chiede come mai dal primo sei passata al secondo gatto, perché io quando avevo Lilith ho imparato una cosa per me importantissima, che l'amore non è dipendenza. Io con il gatto mi sono calmata e ho capito che la distanza, gli spazi. Sai quando uno dice il cane ti dà più affetto? Non è vero, no. Te lo dà in sono due modi di amare diversi. Il gatto è non è bisognoso, a differenza del cane, però ti ama allo stesso modo,
1: forse di più. Con questa bella lezione di Francesca ci lasciamo con la musica di Radio Bau & Company. Troveremo Francesca ancora una volta. Ricordaci la tua pagina Instagram.
2: Sì, Franny & Bengals.
1: Alla prossima.
2: Ciao.

0: Questa è Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: È l'ora delle più belle interviste di Radio Bau and Company.
2: Buongiorno amici di Radio Bau.
3: C'è Giorgio Panariani.
2: Grazie. Grandi.
4: John Grisham verrebbe a parlare di un libro.
2: È un cane che mi ama. Gli dà fastidio quando io cambio la voce.
5: Zeus, allora tutto bene?
6: Prova. Quando due persone che amano gli animali si incontrano, si finisce sempre per raccontarsi un sacco di cose. È quello che è successo con Giorgio Panariello quando è venuto a trovarci. Quindi abbiamo deciso di tenere l'intervista intera, ma di tagliarla in più contributi. Eccone uno. Ascolta, io ho preso in mano il libro perché è il mio lavoro. Vedo un libro, visto un cane, tiro sul libro, poi ho scoperto che è tuo. L'istinto lo giro e dietro c'è questa bella foto di Giorgio Panariello insieme a due cani.
2: Esatto.
6: Allora, il primo è un cagnetto e il secondo uno splendido lupo.
2: Sì.
6: Allora, sulla teoria che i cani assomigliano ai padroni, io ho fatto questa relazione. Il primo è quello che assomiglia a Giorgio, che è un cagnetto bastardino. E l'altro è quello che vorresti essere, un lupone fiero.
2: Esatto, hai ragione. Guarda, in realtà io ho sempre quello che mi è sempre piaciuto dei cani è sempre stato il pastore tedesco, per una mia fissazione è il cane, secondo me, quindi quello è il labrador, anche comunque il pastore tedesco, soprattutto perché ha un carattere, quantomeno un carattere, bisogna saperlo, te lo devi proprio guadagnare l'affetto di quel cane, che te lo dà lo stesso, per carità, però è un cane che comunque molto ha un suo mondo e mi è sempre piaciuto. E allora così alla prima occasione, quando ho avuto la possibilità di poterlo ospitare, ho preso quello. E poi dopo ho preso anche Crusca in un canile, una meticcia in un canile, che è quello che dovremmo fare tutti, non soltanto quelli che amano gli animali, ma anche quelli che insomma, non li hanno mai conosciuti. Ci sono dei cani al canile che sono straordinari, che hanno delle vicende straordinarie, sono dei libri che ogni tanto escono e raccontano delle storie fantastiche di cani lasciati per strada, magari recuperati, cani che vengono magari perché hanno una gamba zoppicante, perché non vedono, perché hanno un difetto, non sono più cani da farne sfoggio, capisci? Allora li abbandonano là. Ecco, invece con questo gesto ho voluto, poi dopo c'è stato questo affetto che è straordinario, ma con questo gesto ho voluto dare un esempio a tutti quelli che poi dovrebbero fare così.
6: Hai dato un gran buon esempio.
2: Beh, spero
6: fatto
2: di
6: da
2: sì.
6: te, speriamo
2: spero
6: che
2: di
6: funzioni.
2: Sì, spero di sì.
6: Come si suol dire, se il testimonial è autorevole, la campagna funziona. Ringraziamo Giorgio Panariello e un saluto a tutti. Ciao.
2: Grazie.
6: Giorgio.
2: Ciao a tutti. Ciao.
6: L'intervista con Giorgio Panariello continua più tardi.
0: Dopo da biblioteca su Radio Bau e Company.
7: Ha scritto questo libro ed è per questo che leggo.

0: The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste. Bocconcino o carezza? Giochino o libertà? Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti, è il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
2: Ciao Davide.
1: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
2: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
1: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadd di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bang & Company.

donati tutti i diritti d'autori di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la 50ª volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Paitim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato verso il Kosovo e i suoi demoni per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico! Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedrixa Pendefur, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irrepetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una 60ina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, Only for Pet Lovers torna con la sua quarta edizione dell'iconico evento completamente gratuito per il pubblico, diventato un appuntamento tra i più apprezzati e attesi dai pet lovers. Domenica 17 maggio dalle 11 alle 18 ai giardini Indro Montanelli, Porta Venezia, Milano. La Pet Flower Parade è una vera e propria passerella a cielo aperto che celebra l'eleganza, la bellezza ed il legame unico tra pet e umani, dove i cani diventano protagonisti di diverse attività e dell'immancabile sfilata a tema floreale, momento clou della manifestazione. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo onlyforpetlovers.it per approfondire questo appuntamento e per scoprirne altri.

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali Aria. Capacità comunicativa, amore per le interazioni, dinamismo. Gemelli, Bilancia e Acquario. Gemelli. I passaggi di Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, ravvivati da Venere nel vostro segno e Plutone in Acquario, saranno un toccasana per gli animali gemelli in aprile. Dinamismo, velocità e amicizie, uguale giochi al parco e salti in lungo. Sarete come il pino Laricio, che non perde mai le sue foglie, associato all'immortalità e all'eternità. Adesso non esageriamo, ma il mese si prospetta denso di doni. Bilancia. Aprile, ritorno all'infanzia per gli animali Bilancia. In che senso? Con i transiti di Giove in Cancro, più Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, potrete fingervi cuccioli per non dover ricordare tutte le lezioni impartite da mamma e papà umani. Che barba, che noia, ma anche quanta verve in ballo. Sarete quindi come l'abete bianco. Per i Celti, l'albero delle nascite, associato a vita e rinascita, speranza, dinamismo, come la sua qualità di sempreverde. Acquario. Capacità comunicativa alle stelle per gli animali acquario nel mese di aprile. Con Venere dagli amici gemelli, annusando e ricercando nuovi amici ad un numero indefinito di zampe, i pianeti veloci in ariete, amichevoli e operosi, poco potranno disturbarvi, così come la nube grigia di Urano e Venere in toro. Sarete come il dattero, frutto molto amato nel mondo arabo, citato nel Corano come simbolo di dolcezza e nel mese della vostra solida sicurezza e mansuetudine. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga, resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: Dai Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
2: Eccola
1: Fede.
2: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
1: Che è diventata più grande in questi giorni.
2: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
1: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, una sequenza di cose che ha portato che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i Salvami che fa Federica.
2: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide, perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte.
1: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa visita è stata, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
2: Questo è vero, noi siamo andati a girare i nostri Salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in
1: che
2: più,
1: mi sembra la cosa più importante.
2: Esatto.
1: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Bar, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere rispetto dei volontari anche. Cioè, quindi alla fine siamo andati lì,
2: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno ha il suo carattere, qualcuno è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
1: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora. Sì. alla cat house, ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
2: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, e magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera. Non avrete pensieri tipo: oddio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
1: È vero?
2: Sì.
1: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
2: Sì. Non diciamo di quanto.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

da Music and Pets con Davide Cavalieri. Music and Pets su Radio Band Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà, vabbè. Il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Band Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i Castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i Castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei Castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio e tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bau, a fra poco.

0: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su 5, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità. Fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristoforo, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristoforo è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica.

Il terzo è l'altro antidoto per il Blue Monday ed è un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Spelling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: Questa è sempre Radio Bain Company. Oggi in studio con me ho una bravissima fotografa, Paola Maria Stella, che ha appena fatto uscire un libro che si chiama Still Pets, e giustamente è qui a Radio Bain con noi. Ciao, benvenuta.
1: Grazie a tutti, sono molto felice di essere qui.
0: Anche noi siamo felici di averti con noi. Il tuo libro è un libro incredibile, bisogna iniziare a dire la prima cosa, è incredibile, un lavoro che hai portato avanti per tantissimi anni, ho già sentito in altri posti, visto che ti abbiamo già vista presentare il libro in giro per Milano. Hai iniziato, forse non pensavi nemmeno che avresti realizzato un libro, la prima fotografia che hai fatto, giusto?
1: Esatto. L'idea del libro è nata poco a poco, man mano che avevo materiale, che invece è stato creato spinto proprio dalla voglia di farlo. Quindi prima sono arrivate le foto e un'idea di foto, e poi nel tempo è arrivata l'idea di mettere insieme tutte queste foto e poi di cercare altre location, altri animali, altre persone che mi aprissero casa per poter realizzare questo sogno per me.
0: Ma infatti mi stavo chiedendo, è stato più difficile convincere le persone a farti fotografare il proprio cane, il proprio gatto, o è stato più difficile dire sì, ma vengo a casa tua? E quindi che loro aprissero la porta di casa, che può essere una cosa intima, a volte è un vanto far vedere casa propria, altre volte invece c'è una questione proprio di riservatezza.
1: Allora, da questo punto di vista devo dire che Milano mi ha accolta benissimo e forse perché c'è una mentalità più aperta da questo punto di vista mi hanno aperto casa con molto gioia, forse proprio perché sono anche più abituati ad aprire casa ai fotografi,
0: certo,
1: per vari motivi. E infatti alcune case che ho fotografato erano già comunque state pubblicate in riviste o anche libri. In realtà io arrivavo già con l'idea del progetto, quindi quando chiedevo, interpellavo queste persone, ho sempre detto io ho questa idea, però secondo me il gancio per farmi aprire la porta è stata quella di fotografare i loro animali.
0: Assolutamente. Dicevamo, un progetto che è durato quasi 10 anni. E oggi è diventato un pochettino anche un omaggio a tanti di questi animali che tu hai fotografato in 10 anni, alcuni, considerato che gli animali hanno un'aspettativa di vita minore e che il difetto più grande che hanno è proprio quello di vivere meno di noi, è diventato anche un omaggio per questi animali che non sono più con noi.
1: Sì, infatti purtroppo alcuni animali non ci sono più, alcuni già da anni, perché c'è una foto per esempio fatta a Londra di un cane, una delle foto del cuore,
0: ecco,
1: che c'è nel libro, perché appunto sono quelle foto che hanno fatto nascere l'idea di farlo e anche la mia proprio vocazione per questo progetto. Però per esempio c'è un cane di Milano che si chiama Larina, logicamente essendo milanese, che io ho fotografato che stava già male, e quindi sapevamo che non sarebbe vissuta ancora tanto, però quei cani che esprimono gioia quando li vedi, ti saltano addosso, scodinzolanti, curiosi, proprio joie de vivre pura. Infatti la scelta della foto che è stata messa nel libro ha voluto onorare questo carattere, e poi la signora con cui viveva mi ha scritto dicendomi che appunto era mancata ed è strafelice di averla nel libro, perché è un celebrare l'amore che si ha verso questi nostri compagni di vita.
0: Assolutamente. Senti, allora, quindi sei partita dalla vecchia, come posso dire, dal vecchio modo di farsi fotografare dei grandi nobili vicino al proprio cane, e hai pensato faccio una foto uguale ma tolgo l'umano, perché voglio rendere omaggio al cane, al gatto che stavi fotografando, perché forse è più importante.
1: Oddio, adesso non vorrei dire che sia così.
0: Nella foto, così, dai, nel tuo progetto.
1: Per me sì.
0: Nel tuo progetto, non adesso in generale.
1: Allora, mi piace molto questo paragone, e in realtà la foto nasce degli animali nelle case, nasce per voler, allora, un ricordo, nel senso che contestualizzando l'animale nella casa noi gli diamo un tempo preciso, perché effettivamente negli ultimi anni è nata un po' anche questa idea di fotografare gli animali anche in studio fotografico.
0: Certo.
1: E al di là che per me credo che sia uno stress per l'animale portarlo in uno studio fotografico.
0: Vero,
1: e quindi io ho sempre avuto un approccio molto rispettoso verso gli animali, quindi ho sempre detto: se l'animale ha voglia di giocare con me, facciamo, altrimenti non importa, lui è più importante di me e più importante delle foto che io posso realizzare. Anche perché ci sono dei cani che fanno delle espressioni quando non hanno voglia di essere fotografati, che è palesissimo. Il gatto semplicemente se ne va e quindi abbiamo risolto il problema. Però io ho detto più volte questa cosa, è come se noi guardassimo una nostra foto di quando eravamo bambini, ma la vediamo alla casa della nonna, nella casa della nonna. Quella foto lì ci apre molti più ricordi che non solo una foto nostra in un cortile a caso. Le case parlano di noi tantissimo e quindi poter avere una foto dell'animale, del proprio animale, nella casa com'è in quel momento, diventa per me davvero una foto ricordo che nel tempo ha un valore enorme, perché poi la casa magari la cambi, oppure cambi delle cose, o comunque cambi compagno, cambi compagna e cambiano di conseguenza dei mobili, si è portato via mezza casa, che ne so. E quindi a rivedere quella foto lì, comunque ti ricordo un momento. E per me era importante anche questo aspetto, oltre che quello dell'animale.
0: Oltre che quello della fotografia. Siamo in compagnia di Paola Maria Stella, fotografa che ha messo insieme, diciamo così, questo libro che si chiama Still Pets, un libro che parla di cani, di gatti e di tanti cuori che sono accolti dentro le nostre case.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Questa è sempre Radio Baen Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago e in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno dal dinamico Ariete vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Resta con noi e con il meglio della programmazione.

Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company. Is your favorite color blue? Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company. Is your favorite color?

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Questa è sempre Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, delle volte hanno due piedi e dicono un sacco di cazzate sui social per portare via i soldi alle persone. Sono in compagnia di Federica Bertoni.
2: Che sospira già, è il nostro buon Davide Cavalieri.
1: Perché abbiamo un attimino da parlare di questa faccenda di chi chiede soldi sui social per fare qualunque cosa col pretesto di aiutare gli animali. E dire che invece ci sono delle persone che li aiutano e praticamente si privano di qualunque cosa pur di aiutarli.
2: Qua il discorso è abbastanza complesso perché da una parte ovviamente c'è totalmente il disprezzo per chi usa gli animali e le condizioni degli animali per raccogliere denaro, che poi non usa soltanto per fare del bene agli animali, ma usa per se stesso e per i propri scopi personali privati. Questa è una cosa che non è sostenibile e non deve esistere, che però succede sempre più spesso. Questo perché? Perché ci sono un sacco di persone di buon cuore, persone anche che magari non hanno tutta questa preparazione su chi è la persona che gli chiede il soldo, quindi vanno in buona fede.
1: Questo purtroppo è vero.
2: Vanno in buona fede, donano, spesso anche senza verificare effettivamente dove vanno quei soldi o se c'è un giustificativo precedente. Ricordatevi che quando donate dovete almeno sapere dove caspita andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa. Non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
1: Ahimè, purtroppo è vero.
2: Ecco.
1: Io francamente difficilmente regalo soldi, molti anni fa, vabbè lo dico, quando sono mancati i miei genitori mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione a mio avviso di un certo genere di una persona di cui mi fido ciecamente, gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè sì, è una signora, e da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado

0: sulla wishlist e mando la roba di Amazon. E io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi ha neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano e poi col tempo avevamo ragione.
1: Ma allora guarda, per quanto riguarda quella questione, la chiameremo CS e così. Per quanto riguarda quella questione, devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva,
0: vero,
1: faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, insomma, dei bancali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
0: parziale, sì,
1: che non puoi prendere in giro le persone, mai, perché le persone, cioè ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione. E la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate, ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa.
0: Perché lo fanno? Perché dicono: tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve. Anni fa, ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bio e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto. Attenzione.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bio & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, su Radio Bao in Company. Vi porto in Thailandia, in una fattoria, esattamente in quella dove vive Pearl, che è un gatto diventato famoso online per la sua missione molto particolare, quella di fare la guardia ai cocomeri, e lo fa con un musetto serio molto impegnato anche. Seduto tra le cassette, con lo sguardo severo e la postura impeccabile, Pearl osserva tutto con un'attenzione quasi militare. Nessuna distrazione, nessun passo falso, solo concentrazione assoluta. Ma c'è una ragione biologica dietro questo comportamento che ci fa sorridere. I gatti sono predatori territoriali estremamente attenti all'ambiente. Il loro cervello è progettato per controllare continuamente lo spazio attorno a loro, monitorando movimenti, suoni e cambiamenti del territorio. Quando scelgono un punto strategico, come una cassa, una finestra o un mucchio di cocomeri, tendono a difenderlo e sorvegliarlo con grande dedizione. Ed è proprio questo che rende Pearl così irresistibile. A noi sembra un gatto che protegge semplicemente dei cocomeri. Per lui invece probabilmente è tutto molto più semplice. Ha trovato il suo posto nel mondo e lo sta custodendo con il massimo dell'orgoglio. E dovremmo imparare un po' tutti da Pearl a custodire la nostra casa, a custodire quello che ci siamo creati, perché in fondo non c'è niente di più bello che curarci delle cose che amiamo. Questa è Radio Bao & Company, io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bao & Company.

Ben ritrovati su Radio Ben Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un basso rilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD di essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felice.

amici, lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure semplice, ma crea proprio un metodo puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivida la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini Bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo, che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo «Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra». Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura.

0: E rieccoci su Radio Bye in Company, ben ritrovati tutti quanti. Sono Davide Cavalieri, oggi sono in compagnia di Davide Dadda. Abbiamo lo studio pieno di Davide. Davide Dadda di Acad. Ciao Davide, benvenuto a Radio Bye.
1: Ciao Davide, grazie a te.
0: Davide è qui perché fra qualche giorno partirà una rubrica completamente firmata Acad tramite la voce di Davide. Di che cosa si occupa Acad? Da quanto ho capito io, Acad si occupa di, come posso dire, di dare ufficialità alle professioni del mondo del pet. Ma lo chiediamo bene a Davide, giusto?
1: Sì Davide, grazie. Acad sì, si occupa dal 1959 di rappresentare e tutelare tutte le professioni e i professionisti legati al mondo del pet, dunque toilettatori, educatori, allevatori, qualsiasi professione abbia a che fare col mondo del pet. Questo è un po' quello che noi sentiamo ed è quello che cerchiamo di portare avanti dialogando sia con la politica che con le istituzioni.
0: Certo, perché ci sono ancora alcuni passi da compiere per rendere più ufficiale la cosa e per essere più tutelati. Si parla di tutelare perché c'è un motivo ben preciso. Bisogna tutelare sia gli animali che i professionisti. Se un cane mi morde, chi è che è stato leso? Sono stato leso io, ma non possiamo dare tutta la colpa al cane, dobbiamo dare la colpa a chi non mi ha tutelato, giusto?
1: Giusto. Io tendo a parlare di filiera del pet. Quando penso alla vita di un animale, alcuni non amano questo termine perché lo associano solamente a una questione legata agli alimenti, ma in realtà si parla di filiera per qualsiasi tipo di professione. Per me nel mondo del pet questa filiera è interrotta, nel senso che ci sono alcune professioni che sono riconosciute e formate da diversi anni, pensiamo ad esempio ai medici veterinari che hanno un loro e proprio ordine riconosciuto, ma ci sono tutta una serie di altre professioni che non vengono riconosciute, non sono tutelate. Avere delle professioni tutelate come appunto quella dei veterinari che sono riconosciuti in un vero e proprio ordine, cosa vuol dire? Vuol dire di fatto certificare ed essere sicuri che nel momento in cui stiamo formando delle professioni e dei professionisti, questi hanno tutti gli strumenti per operare e agire sull'animale. In che senso? Sia da un punto di vista di gestione pratica, ad esempio l'utilizzo del guinzaglio, del collare, l'incontro tra un cane e un altro cane o un altro gatto, ma anche ad esempio un'emergenza, un primo soccorso. Purtroppo se un settore, e parlo appunto settore toilettatori, educatori, in particolar modo pet sitter mi viene anche in mente, non sono riconosciuti, vuol dire che di fatto tu oggi puoi andare a fare un lavoro, che ne so, spacca pietre in miniera piuttosto che autista di camion, ti stanchi, domani porti a passeggio 50 cani tutti assieme perché guadagni di più e allo stesso tempo fai una passeggiata in mezzo al parco, va bene, ok, ma tu hai le competenze per farlo. Portare a passeggio il proprio cane è una cosa, portare a passeggio il cane anche semplicemente di un tuo amico vuol dire avere delle responsabilità. Quanti ad esempio dei pet sitter hanno un'assicurazione? Nessuno, quasi nessuno, diciamo. Se mi sente l'amica Francesca mi dirà sicuramente qualcosa. E ecco perché Acad è importante, perché dobbiamo riuscire a dare una visibilità a questo settore in un ambiente dove da un lato abbiamo i cani che sono ormai ipertutelati, esistono un sacco di leggi dove viene salvaguardata e tutelata la loro salute, dall'altra però abbiamo una serie di professionisti che lavorano ed operano con questi cani che sono sconosciuti ai più, oltre che al fisco.
0: Ecco, hai detto, hai messo il dito nella piaga, come si suol dire. Lavorare nel mondo del pet vuol dire che ci sono dei doveri e troppo spesso ce ne dimentichiamo, o perlomeno alcuni fanno finta di essersene dimenticati. Cerchiamo di spiegare quali sono le professioni che possono esistere, quali sono le non professioni, perché anche qui nel mondo del pet ci sono delle non professioni.
1: Sì, il problema è proprio questo. Non essendoci un riconoscimento di queste figure, diventa difficile anche censirle. Infatti, spesso quando ci sono degli eventi nei quali vengono snocciolati i dati del settore, ci si guarda un po' spaesati negli occhi, si dice sì, ma quanto questi dati poi possono essere reali? Proprio perché effettivamente è difficile anche censirle queste professioni. Quali sono le professioni, quante sono? È impossibile dirlo, anche perché è un settore che comunque, nonostante tutto, è ancora in crescita. Questo vuol dire che fondamentalmente fino a 5 anni fa, 10 anni fa, noi non avevamo idea potessero nascere gli osteopati per i cani o i gatti, piuttosto che le cure olistiche per cani e gatti, piuttosto che chissà cos'altro potrà venire fuori nei prossimi anni. Se pensiamo alla professione del toelettatore, ad esempio, è una professione che è nata all'incirca a metà del Novecento in modo sensato. Ovvio che i cani si lavavano anche prima, ma in modo più sensato da un punto di vista estetico, gli stili sono nati più o meno a metà del Novecento. L'educatore cinofilo prima era fondamentalmente un guardiacaccia che aveva i cani, adesso invece c'è proprio una professione, l'educatore cinofilo, e anche all'interno degli educatori cinofili poi ci sono quelli che seguono diversi tipi di problematiche legate al cane. Dunque è veramente difficile poter dire quante siano le professioni, e ancora di più difficile è pensare a quante altre di nuove ne verranno fuori.
0: Questa è sempre Radio Bava & Company, siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD. Ascoltiamo un po' di musica, lo ritroviamo fra poco perché io ho ancora un sacco di domande stranine.
2: Le più belle interviste di Radio Bau ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica.

Rieccoci, Radio Bao ti porta a Parigi a visitare le cimitero di Chênes et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero di Chênes è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali, come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali se vi capitasse di visitare Parigi.